Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Da Villa Urbana a tutto il mondo, Radio Team 2000.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Sintonizzate le radio, le app, Alexa, tutti i device. Ci sono le 15 tracce italiane più consumate della settimana. On the mic ci sono io, Max Martin.

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei più belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9. Non è proprio una novità che San Giovanni è un esperto di hit estive, un sound latino che sposa a pieno le qualità vocali della bella e brava Clara. Eccoli insieme per Le ragazze.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Arriva Eddie Brock e i più belli. L'artista romano si ritrova a consolare continuamente la donna di cui è innamorato, la quale continua a scegliere relazioni tossiche e superficiali con uomini sbagliati. Come deve fare Eddie Brock? Avvoltoi ai più belli d'Italia.
2: Ci ho provato, lo sai, ma no.

0: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
4: E in ottava i più belli troviamo Gaia con Bossa Nostra. Radici brasiliane, un movimento contaminazionale per un pezzo che punta alla perfezione. Bossa Nostra, lei è Gaia. Numero 8.

Appare il mistero alla numero 7 con i pinguini tattici nucleari. Ci sono persone capaci di scrivere canzoni, testi, in una lingua che neanche conoscono. La xenoglossia è presente in Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. Numero 7, i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

bella. Ecco la novità dei più belli d'Italia, la nuova canzone di Giuseppe Morana. Le cose possono cambiare, una canzone pop con influenze latin che racconta con leggerezza e ottimismo come anche gli imprevisti della vita possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinascita. Bisogna guardare avanti col segno più e mai smettere di ballare e sognare. Giuseppe Morana, le cose possono cambiare, novità ai più belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tre regine del ritmo che si incontrano. Tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese.

Bello bello, profumato, fresco, di grandi successi all'Eurovision. C'è Saldavinci in sesta ai più belli. Continua a godersi il suo momento di rinascita. Poesia. Saldavinci.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Quinta posizione per Fulminacci. Dentro il brano Maledetto me c'è anche la voce di Tommaso Paradiso. Tra ritmi urbani e pensieri lasciati a metà, a spasso su Lungotevere Flaminio ci porterà Fulminacci, Maledetto me. Numero 5.

0: le 10 più forti.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
4: I più belli con Max Martinelli, gli resta in testa tutto il dì.
5: E con tanto di pillole antistress e il bisogno di ritrovare la propria identità, alla numero 4 troviamo Francesco Gabbani e Summer Funk, un pezzo perfetto per far muovere il piedino. Gabbani, numero 4.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Curiosità in terza, il vero nome di Madame è Francesca Calearo e Disincanto è il suo ultimo album, un disco accompagnato da importanti rivelazioni personali e discussioni sui social. Volevo capire, è con Marrakesh, numero 3, Madame.

0: soldi,
1: i più belli d'Italia.
2: Buona domenica di Safe è la numero 2 dei più belli, facile da cantare, dal ritornello orecchiabile. Il brano mette a risalto la realtà di chi cresce tra musica, strada e promesse mai mantenute. Safe numero 2.

Ai più belli, questa settimana c'erano Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Clara, San Giovanni, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Salda Vinci, Fulminacci, Gabbani, Madame, Marrakesh, Seif. Per voi serviamo la numero uno. Eccola la numero uno, Jovanotti e Alfa viaggiano in prima con Il vento in poppa. È proprio un buon vento quello di Giova e Alfa. Numero uno.

Un altro appuntamento di giugno 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è alla prossima! Tante novità ci aspettano! Saluti da Max Martinelli!

alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: A un galoppo, ladies and gentlemen, saluti da Max Martinelli, siete pronti? Salite sul cavallo della Exclusive Dance Chart, pronti a galoppare tra le 15 tracce dance più forti del momento? Eccolo il mondo della Exclusive, Paolo Mariani e Isabi DJ, operativi al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Incredibile, neanche il tempo di entrare che già ci saluta, parto al Disco Machine con Disco Sherry, Show Bell.

0: la settimana scorsa.
1: Fantastico il podio di 7 giorni fa, la Exclusive Number 3 per la coppia Bob Sinclair Kish, I Can Wait. Madonna e Sabrina Carpenter erano in seconda. La song è Bring Me Your Love. Yolanda Gini Volanti degli Another viaggiavano

0: Music Dance Chart.
1: Ma andiamo a riscaldare subito l'atmosfera di questa nuova puntata della Exclusive Dance Chart giugno 2026, numero 15, una song supportata dai migliori DJ internazionali. Eccola la nuova opera dei Camelphat e Josh Gigante. In featuring c'è la cantante Kuda. Questa è semplicemente So Good. New entry,

Da un pezzo all'altro si viaggia in chart, exclusive dance chart. Numero 13, ecco un bel cocktail dance, groove, afro latin house, guidato da bassi profondi di Ugel con l'intramontabile voce di Ultranate e il tocco fresco di Imael Angel. Agitare bene, alzare il volume e godersi Movie.

back to back alla Exclusive Dance Chart, due in sequenza e senza intermittenza. Spazio subito alla numero 12. E la nuova creazione di Shakira e Burna Boy hanno creato un inno vibrante che celebra l'unità globale e la passione.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Session Dischi Caldi, numero 10, un'esplosione di energia che fonde il groove travolgente del funk, le atmosfere scintillanti della disco music e la freschezza del dance pop contemporaneo. Come da tradizione gabbaniana, tra ritmo e ironia si nasconde uno sguardo lucido sulla società di oggi. Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 10, alla Exclusive Dance Chart.

number 9, siamo arrivati così a un'altra posizione col segno più in classifica. Ramon Ramonito e Raf Marchesini in Los Niños del Barrio, un viaggio sonoro che attraversa i quartieri dell'America Latina, strade piene di vita, sorrisi autentici e bambini che trovano la felicità nelle cose più semplici. Ecco per voi Los Niños.

Passo anche dalla pausa, ma prima passiamo dalla numero 8 con un caloroso tributo alle sonorità house dei primi anni 2000. E qui c'è ritmo, funky, groove, marcatamente estivo. Il prodotto è firmato da Jonas Blue. La hit è Girl Number 8.

0: curve pericolose in questa prima parte alla Exclusive. Protagonisti Camelfat, Topic, Becky G, Ugel, Shakira, Hotel St. George, Francesco Gabbani, Ramon Ramonito, Karim Razak. È tempo di fare un jump to the past, un piccolo salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Indietro nel tempo di 49 anni con i KC and the Sunshine Band, un gruppo musicale statunitense tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music. Eccoli in I'm Your Boogie.

ieri in Buzz in the Box il bravissimo DJ Umberto Bazzanelli ci ha messo dentro una bella versione Afro Tool di AIE del DJ sudafricano Casango e del DJ producer italo-spagnolo Alejandro. La versione di Bazzanelli, Jerry DJ e Michelle.

Ripartendo dalla posizione numero 7, eccolo il nuovo brano di Molly Molella insieme ai Boosty Kids. Il messaggio è chiaro, riflette sulla crescita personale con un ritornello orecchiabile. And It Goes Like, la nuova di Molly Molella.

Max Martinelli, on the mic, number 4. Ci avviciniamo così all'Olimpo, ma di scena in quarta ci imbattiamo in una bellezza inaudita, intramontabile. Una è quella della sempre arzilla Madonna e l'altra è quella di Sabrina Carpenter. Bring Your Love farà parte del prossimo album con

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style. Bring it up.

Numero 2, Exclusive Dance Chart, la voglia estrema di non far finire mai una serata quando suonano loro, quando ci sono i Medusa e anche la featuring di Harry Camomile. Tutto racchiuso in un pezzo, le emozioni, la voglia di stare lì e ballare tutta la notte e mai farla finire. Don't wanna go home. Sono i Medusa, in seconda,

Tanta bella dance tutta nuova, la Exclusive Dance Chart in questa seconda parte con Molelle, Busty Kids, Bibi Rexha, Bo Sinclair, Madonna, Sabrina Carpenter, gli Another, i Medusa. Dai che andiamo, svegliamo la numero 1. Number 1.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Sintonizzate le radio, le app, Alexa, tutti i device. Ci sono le 15 tracce italiane più consumate della settimana. On the mic ci sono io, Max.

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei più belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9. Non è proprio una novità che San Giovanni è un esperto di hit estive, un sound latino che sposa a pieno le qualità vocali della bella e brava Clara. Eccoli insieme per Le ragazze.

0: solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Arriva Eddie Brock e i più belli. L'artista romano si ritrova a consolare continuamente la donna di cui è innamorato, la quale continua a scegliere relazioni tossiche e superficiali con uomini sbagliati. Come deve fare Eddie Brock? Avvoltoi ai più belli d'Italia.
2: Ci ho provato, lo sai.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
4: E in ottava i più belli troviamo Gaia con Bossa Nostra. Radici brasiliane, un movimento contaminazionale per un pezzo che punta alla perfezione. Bossa Nostra, lei è Gaia. Numero 8.

0: tutto ID.
1: Appare il mistero alla numero 7 con i pinguini tattici nucleari. Ci sono persone capaci di scrivere canzoni, testi, in una lingua che neanche conoscono. La xenoglossia è presente in Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. Numero 7, i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Ecco la novità dei più belli d'Italia, la nuova canzone di Giuseppe Morana. Le cose possono cambiare, una canzone pop con influenze latin che racconta con leggerezza e ottimismo come anche gli imprevisti della vita possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinascita. Bisogna guardare avanti col segno più e mai smettere di ballare e sognare. Giuseppe Morana, le cose possono cambiare, novità ai più belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tre regine del ritmo che si incontrano. Tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese.

Bello bello, profumato, fresco, di grandi successi all'Eurovision. C'è Sal da Vinci in sesta ai più belli. Continua a godersi il suo momento di rinascita. Poesia, Sal da Vinci.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Quinta posizione per Fulminacci. Dentro il brano Maledetto me c'è anche la voce di Tommaso Paradiso. Tra ritmi urbani e pensieri lasciati a metà, a spasso su Lungotevere Flaminio ci porterà Fulminacci, Maledetto me. Numero 5.

0: me.
1: Le 10 più forti.
2: I più belli tornano tra poco.
3: Solo i più belli.
4: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
5: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
6: E con tanto di pillole antistress e il bisogno di ritrovare la propria identità, alla numero 4 troviamo Francesco Gabbani e Summer Funk. Un pezzo perfetto per far muovere il piedino. Gabbani numero 4.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Curiosità in terza, il vero nome di Madame è Francesca Calearo e Disincanto è il suo ultimo album, un disco accompagnato da importanti rivelazioni personali e discussioni sui social. Volevo capire, è con Marrakesh, numero 3, Madame.

0: i più belli d'Italia.
1: Buona domenica di Safe, è la numero 2 dei più belli, facile da cantare, dal ritornello orecchiabile. Il brano mette a risalto la realtà di chi cresce tra musica, strada e promesse mai mantenute. Safe, numero 2.

Ai più belli, questa settimana c'erano Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Clara, San Giovanni, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Fulminacci, Gabbani, Madame, Marrakesh, Seif. Per voi serviamo la numero uno. Eccola la numero uno, Jovanotti e Alfa viaggiano in prima con Il vento in poppa. È proprio un buon vento quello di Giova e Alfa. Numero uno.

Un altro appuntamento di giugno 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento alla prossima! Tante novità ci aspettano! Saluti da Max Martinelli!

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

tra poco andrà in onda a Radio Unificate, il programma di musica e richiesta DJ Felix On Air. Conduce in Radio Paprika Franchino, Giovannino e DJ Felix. Per le vostre richieste musicali il numero WhatsApp è 3403 720338.

0: che roba oggi, tutto anni 60.
1: Mettiamo solo anni 60?
0: No, perché ho già visto delle richieste che sono arrivate qua, eh.

0: bene, bene, bene. Allora, noi tra un po' si comincia, fra neanche un minuto, attendiamo che si colleghino tutte le altre radio. E innanzitutto colgo l'occasione di questo momentinissimo veloce, veloce, di salutarle tutte. Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Master Sim Babe da Torino, Rete Radio Network da Aci Castello e Punto Radio Veneto da Calzignano Terme.
1: La musica di oggi, le emozioni di domani. Questa è Felix On Air 2026. Sempre con te, ovunque tu sia.
2: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde saluti e baci alla radio.
0: E noi si parte!
3: Va ora in onda.
0: Va ora in onda.
3: Felix On Air.
0: Yeah!

con Paprika, DJ Felix e il Franchino e il Giovannino. Per le vostre richieste musicali il numero WhatsApp è 340 372 0338.

0: nostro show. Ancora qualche sabato, buona, poi ci dobbiamo salutare. Sì, ciao, ciao Sei.
1: I messaggi WhatsApp al 340-372-0338.
0: E si parte! E si parte in questa bellissima sabato, in questo bellissimo sabato di giugno! Pacchino, che giorno?
2: È il 13 di giugno! Ciao a tutti da Franchino! Mi sa che Giovanino non c'è!
0: Allora vediamo se viene al telefono, Sabato! 13 di giugno, ore 8 e 36 minuti circa! Yeah! E ringraziamo Francesco dalla Sardegna che ci ha mandato la sua richiesta musicale. Gianni Fanti, in saluti. Simona D'Anzio, Dante da Vittorio Veneto, la Marilla che dopo l'avremo qua in diretta telefonica, la Donatella idem come sopra, Alberto dal De Gennaro, la Silvia che non c'è oggi, ci ha mandato la Paprika che ci ha mandato un suo vocale. Poi vediamo se arriverà anche Massimo Garantucci, perché abbiamo una cover sua bellissima da mettere. Il Maurillo di Saluti e Baci la Radio, che tutti i giorni vi delizia con il suo programma dalla domenica al venerdì. Sì, perché sabato siamo noi.
2: Sì, perché si fa anche il sabato, cosa facciamo noi?
0: Vabbè. E anche il Dennis che ci ha richiesto una bellissima canzone. Dennis da Vittorio Veneto. Se per caso aveste anche voi di mandarci qualche richiesta musicale, noi siamo qui, siamo qui in diretta. 340 372 0338. Franchino, oggi niente vino?
2: No, devo andare giù in cantina, dopo devo salutarti di fatto.
0: Va bene, porta su qualcosa un po' di aranciata anche per noi, Bene, io direi di cominciare subito con il nostro ben amato Francesco, nostro vice direttore della nostra radio, che ci ha richiesto una bellissima canzone di ABC.
3: Buongiorno DJ Felix.
0: Buongiorno.
3: Buon sabato a tutti.
0: Grazie.
3: I nostri radioascoltatori. Questa mattina avrei piacere ad ascoltare il brano Wake Me Up di ABC.
0: ABC.
3: Lo dedico a tutti voi che siete all'ascolto, anche a me, così ci svegliamo un po' tutti. E
0: sì.
3: Poi, come al solito, vi aspetto questo pomeriggio dalle 18 alle 20 con il programma Sabato con noi. Ciao, godetevi la musica, godetevi la vita.
0: Grazie, grazie Francesco. Sì, perché nella nostra radio, non nelle altre, no, solo nella nostra. Oggi pomeriggio c'è il programma di Francesco dalla Sardegna in diretta, dalle 18, sabato con noi. Bene, mettiamo subito la canzone richiesta dal nostro caro amico Francesco.

0: Eccoci qua, siamo ritornati. Siamo ritornati in diretta. Allora, vediamo chi c'è oggi al telefono. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ah, buongiorno signora. Chi è lei? Si presenti.
1: Io, sono Mariella da Rovigo, la grande cuoca.
0: La grande cuoca,
1: Gasati un po', gasati.
0: Allora, Mariella. Ti sento un po' bassa, perché non lo so, vabbè. Sei seduta?
1: Appena svegliata,
0: vabbè.
1: Devo mettermi in moto.
0: Bene. Allora, Mariella, cosa ci racconti?
1: Che vi racconto? Allora, intanto spero che voi ascoltiate tutte le mie ricette, la trasmissione che va in onda tutta la settimana, dal lunedì al sabato. Mi senti?
0: Sì, sì, ti sento.
1: Perfetto. Dai, mi raccomando, andate a sentire. Ma fatemi qualche commento quando chiamate Marco DJ Felix per sabato, dai. Vedo se faccio qualche brutto errore e mi correggo.
0: Noi vi aspettiamo.
1: Questa oggi è l'ultimo giorno per le tre ricette, spero vi sia piaciute, ma da lunedì ne partono altre tre. Allora, vi delizierò con un primo piatto che è fatto a base di spaghetti, mastancolle e zucchine che sono tutte buone. Un secondo piatto, continuiamo col pesce, un buon mollusco che sono le seppioline.
0: Che buono!
1: Le andremo ad affogare nei pisellini fini primavera e poi il finale sarà col mio dolce speciale, il tiramisù. Non mi batte nessuno, non perché lo mangio io, me lo dicono gli altri, eh.
0: È quello con i pavesini o con i savoiardi?
1: No, pavesini che sono leggeri, sono più dietetici, più digeribili.
2: E io una volta ho provato a mettere i biscotti della Doria, ma non viene tanto bene però, eh.
1: No, infatti, con quelli si fa la zuppa inglese. Pavesini, ragazzi, pavesini, gli sono troppo grossi. Allora, no, diciamo che quando dico alle mie figlie e ai miei amici che faccio tiramisù e fatene dopo, ne faccio due e finisce il volo, quindi piatte rispettate.
0: Ma
1: dai, se la posso fare, sai, ci metto la passione, ci metto il cuore.
0: Brava.
1: Tutto buono.
0: Brava, complimenti.
1: Mi raccomando, fate qualche commento, dai.
0: Ecco.
1: Si chiamate Marco, dai, che mi fa piacere.
0: Noi siamo qua, 340-372-0338. Bene.
1: Perfetto.
0: Hai qualche canzone da richiedermi? Non so.
1: Sì, io sono tornata un po' indietro alla mia fanciullezza, quando avevo 11 anni. Era una canzone che sentivo perché io ho dei fratelli più grandi, quindi tutte canzoni anni 60-70. E quella che mi piaceva era Lady d'Arbanville, cantata da Cat Stevens, che è una sua dichiarazione d'amore di una persona che lui era innamorato.
0: Sì.
1: Carina, dai, ascoltiamo, tornate, sognate la vostra dai. Va bene, allora do un saluto a tutti, a te, a Silvia, che spero sia l'ascolto, Patrica.
0: Sì, senz'altro.
1: Franchino, che fa? Sei bravo, giovanino, so che è andato al mare, è andato via.
0: Oggi non c'è,
2: quello lì ha fatto le valigie, è andato al mare quello lì.
0: Siamo rimasti solo.
1: Hai la scena tutta tu, Franchino.
0: Ecco.
1: Va bene?
2: Ciao, amore, te lo dico io perché so che te lo dice sempre il giovanino, ma io non ti dico mai niente.
0: Awesome. Vabbè. Bene, va ti mettiamo bene, subito la canzone.
1: Sì, un saluto a tutti i radioascoltatori, un buon sabato a tutte le radio e un buon sabato a tutti.
0: Grazie.
1: Alla prossima settimana e mi raccomando, Mariella cucina a modo mio, dai che me gaso, dai.
0: Bene.
1: Dai.
0: Ciao Mariella, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Allora, ringraziamo la Mariella che ci ha deliziato di questa super bellissima canzone di... Di chi? Dillo tu, no?
1: Questo qua era un celebre brano di Cat Stevens.
0: Sì, Cat Stevens, bravo. È una struggente ballata folk degli anni 70, dedicata allora alla sua fidanzata, l'attrice e modella Patty Darbanville. Penso che si dica così. Il testo poi usa questa metafora, diciamo, del sonno, no? Difatti Franchino ha chiuso un occhio del sonno eterno, no? Per esprimere il dolore appunto del cantante per la fine della loro relazione, interpretando poi, diciamo metaforicamente, la partenza della donna come una morte.
1: È morta?
0: No, non è morta. Vabbè, vabbè. Proseguiamo con le vostre richieste musicali. È arrivato anche lui, Alberto, il nostro collaboratore esterno della nostra radio, anche lui che ci delizia tutte le mattine, no, tutte le mattine, la domenica mattina, bellissimo. Vi consiglio veramente di ascoltare il programma dopo le 11. Allora, sentiamo il vocale di Alberto, cosa dice il nostro Albertone.
2: Ma ciao amici di Felix On Air 2026, Alberto De Gennaro vi saluta, vi augura una buona giornata, una buona mattinata e un buon weekend e vi invita ad ascoltare un brano di Harold Melvin e The Blue Notes. Mi raccomando, la canzone la sceglie come sempre Paprika.
0: Sì, esatto. Allora, siccome Paprika non c'è, mi ha mandato poc'anzi un audio, sentiamo cosa dice.
3: E un buongiorno Alberto, purtroppo io oggi sono al lavoro, però ho ascoltato il tuo messaggio ed ho scelto questa canzone, You Don't Know Me By Now. Un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E ringrazio Alberto e anche la Paprika.

ringraziamo Alberto che ci ha richiesto questa bellissima canzone di questo gruppo, ma non volevamo far da meno e mettere anche quella che ultimamente si può ascoltare in radio, che è quella dei Simply Red. La canzone dice praticamente: se ancora non mi conosci, non mi conoscerai mai, mai, mai. Con tutte le cose che abbiamo vissuto, dovresti capirmi, come io capisco te. Adesso, ragazza, conosco la differenza tra il giusto e ciò che è sbagliato. Non farò nulla per rovinare la nostra dimora felice. Non infervorarti tanto quando vengo a casa un po' tardi la sera, poiché non agiamo come bambini quando litighiamo, discutiamo e ci combattiamo. Se ancora non mi conosci, non mi conoscerai mai, mai, mai. E termina dicendo: tutti noi abbiamo il nostro proprio stato d'animo. Io il mio, anche tu donna hai il tuo. Abbi solo fiducia in me, come io ho in te. Dato tutto il tempo che stiamo insieme, dovrebbe essere facile da farsi. Solo raccapricciarsi con la tua stessa, oppure potremo anche dirci addio. Cosa ho di buono una relazione amorosa quando non si riesce a guardarsi negli occhi? Se ancora non mi conosci, non mi conoscerai mai, mai, mai, mai.

0: Bene, bene, bene. Siamo arrivati praticamente ormai. Siamo arrivati. Che ora è, Franchino?
1: Allora, qua mi segna le 8:58. 59, insomma, quasi le 9.
0: Bene. Bene, bene, bene. Allora, siamo arrivati dei saluti veloci. Chi è che ci manda i saluti? Franchino. Allora, saluti arrivati da Gianni Fanti.
2: La dura vita del DJ. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianni Fanti. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Felix On Air 2026. Grazie. Da un Fanti ancora addormentato in questo sabato nel letto, ma voi sicuramente già belli, svegli e pimpanti all'ascolto della radio. Vi aspetto su Felix On Air tutti i lunedì sera dalle 21 alle 22 col DTD, col Dance to Disco. Un saluto a tutti, ciao!
0: Ciao Gianni! Anche lui un collaboratore esterno della nostra radio. Potete ascoltarlo solo da noi. Il lunedì sera dalle 21 con Dance to Disco, con, insieme a Lolo DJ. Vabbè. Allora, è arrivato Dante da Vittorio Veneto. E lo ringraziamo, lui non manca mai, sentiamo la sua richiesta musicale.
3: Ciao a tutti gli amici della radio, io sono Dante. Oggi volevo richiedervi un brano di Bebe Rexha dal titolo New Religion. Ciao e grazie mille.
0: E te lo mettiamo subito, vai, ciao Dante.

0: se non vi svegliate con sta canzone qua, non so.
1: Bella, bella, sembra un po' sul tipo techno.
0: Oh, se la fissa col techno te, eh? Se la proprio fissa questo techno, vabbè. DJ Phoenix on air, il vostro programma tutte le tutti sabati mattina. Grazie, grazie. Abbiamo anche un pubblico qua in parte, nostra regia. Il Franchino in regia dietro il vetro, che tra un po' dovrà salutarci un attimo, che va giù in cantina a prendere, che deve travasare una damigiana. Il giovanino oggi non c'è, purtroppo è in ferie e l'ho mandato al mare, quindi non ho petato le scatole qua. Vabbè, noi proseguiamo con le vostre chiese musicali. Si è arrivata la nostra amica Emma, e Lorenzo da Bondeno, e la ringraziamo per questa bellissima richiesta musicale, che è una canzone di un artista super che a me piace molto.
2: Ciao DJ Felix.
0: Ciao Emma.
2: Buona mattinata a te, a tutti gli ascoltatori, a Franchino, a Giannino. Sono dalla parrucchiera, quindi va bene. Quindi io volevo salutare tutti quanti.
0: Grazie.
2: Alberto, Maurillo, Mariella, tutti quanti. E volevo dedicare a voi la canzone di Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco. Una buona giornata e a presto.
0: Grazie, grazie Emma. Che buono il cinghiale. Mi viene voglia di mangiarmi un cinghiale.

0: State ascoltando Felix On Air. Con Paprika e DJ Felix.
1: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale.

0: Enzo e la Emma da Bondino. C'è chi sa questa super bellissima canzone dell'era del cinghiale bianco di Franco Battiato. E abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qua, chi c'è? Buongiorno!
1: Buongiorno dal Brennero, sono Donatella.
0: Oh, beati voi che state sul fresco lì al Brennero,
1: Mica tanto beato. Beh, oggi è uscito il sole, sembra bello caldo, ma fino a ieri era abbastanza freddino, altro che beati.
0: Sì, anche qui, guarda, io sono partito col camion, erano 15 gradi e erano le... aspetta, 7 di mattina, alle 9 ho dovuto togliermi i calzoni lunghi e mettermi i calzoni corti e togliermi la felpetta che avevo. Ecco, ti dico solo questo.
1: Ecco, mio marito diceva che ieri la mattina presto era un grado, dopo erano 3 e poi arrivava fino a 10.
0: Un grado.
1: Oggi non lo so, però presumo che è più caldo, è ovvio, perché il sole è bello caldo, sì.
0: Oggi sì. Bene, tutti su dalla Donatella, su in Brennero al fresco. Ciao amore, come stai? Sono il Franchino, sono tornato che ero andato a prendere un fiasco di vino.
1: Bravo. Ah sì? Stai attento, non esagerare col vino,
0: È tutto contento, oggi perché manca Giovannino, capito?
1: Sì. Giovannino ha voluto andare al mare, a quanto pare.
0: Beato lui, va. Ma l'ho mandato via,
1: bravo.
0: Perché... qua è un peso.
1: Bravo Franchino, ecco. Bravo Franchino che ci fa compagnia.
0: E se non se mi mette su lui i dischi, io non so come fare, qua è un casino. Già manca la paprika che non c'è. Qua mi stanno abbandonando tutti, mi toccherà tornare agli esordi come anni e anni e anni fa quando ho cominciato che ero solo. Vabbè.
1: Ecco,
0: Donatella,
1: capita sempre.
0: E innanzitutto ti ringrazio della telefonata. Hai una canzone, hai chiesto una canzone, c'è una canzone da mettere, qualcosa?
1: Sì, una canzone di Gilda Giuliani,
0: sì.
1: Serena.
0: Gilda. Che bella, bellissima.

0: Di fine hanno fatto che non si sentono
1: guarda,
0: più.
1: Dopo la canzone ti vado a ricerca intanto a vedere che fine ha fatto sta persona qua, perché tante sono sparite negli anni 60. Vabbè, alcuni sono ancora che cantano.
0: Vedi,
1: il mio vicino qua è il mio vicino, dai, vediamo di chi parla, che abita qua ad Aviano. Chi è? Dai, te lo dico dopo. Dai, vediamo se indovini. Intanto pensa se poi te lo dico. Allora, ti metto subito la Gilda intanto con Serena. E volevi salutare qualcuno?
0: Ma tutti, soprattutto la nostra cuoca Mariella.
1: La nostra cuoca Mariella.
0: Mariella e Maurillo che ascoltano. Tutti quanti, Maurillo. Insomma, che sono in ascolto. E auguro una buona giornata a te, a Franchino e a tutti quanti.
1: Grazie, ti metto subito la canzone. Allora. Grazie mille. Ciao Donatella, grazie.
0: Grazie. Ciao.
2: Bene, ecco ora la seconda cantante, Gilda Giuliani.

0: pam, parabarabaram. E ringraziamo la Donatella dal Brennero che ci ha chiesto questa canzone di Gilda Giuliani. Allora, io sono andato un po' a scartabellare. Non si parla molto di questa cantante qua, diciamo da subito che Gilda Giuliani innanzitutto è viva e vegeta, ancora fa musica, E se il mondo della canzone si è dimenticato di lei, alcuni dei nostri lettori diciamo che ne conservano ancora una buona memoria e la indicano come la più brava cantante italiana di tutti i tempi addirittura, Qualcuno ha chiesto ma chi era il marito, ma è il marito della cantante Gilda, pseudonimo Rosangela Scalabrino, che tra l'altro, se vi ricordate, è vincitrice del Festival di Sanremo del 75. E lui è stato un imprenditore, il suo marito, con cui ha gestito un hotel a Torino e Gilda, diciamo che ha sempre mantenuto il massimo riservo sull'identità del suo uomo, del nome del suo uomo, diciamo, no? Scegliendo di allontanarsi dai riflettori della musica per dedicarsi alla famiglia e all'attività alberghiera. Quindi diciamo che adesso fa la cameriera, insomma gestisce l'hotel col marito probabilmente. Cara Gilda, sì. La voce del silenzio, senza titolo, il tempo, alcuni brani che ci ha omaggiato la grande Gilda. Ringraziamo ancora Donatella. E passiamo dal Brennero a Anzio. Anzio, la Simona da Anzio che ci ha richiesto una bellissima canzone. Sentiamo subito il vocale.
1: Buongiorno, buon sabato a tutti. Un saluto a DJ Felix,
0: grazie.
1: On Air, Paprika,
0: non c'è?
1: Franchino,
0: eccomi!
1: E tutti gli altri. Sono Simona D'Anzio. Questa mattina vorrei richiedere la canzone di Cher, Believe. Penso di aver pronunciato bene.
0: Believe, sì.
1: Auguro a tutti un buon ascolto e un buon weekend. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Ah, mi dimenticavo di dire a Donatella che uno dei cantanti che è rimasto ancora in piedi, che canta tuttora, che è bravo, che è anche in giro di qua e di là, che abita qua ad Aviano, parliamo di Bobby Solo. Ecco, volevo dirgli questo che mi sono dimenticato. Bene, mettiamo subito Cher con Believe. Spero che vi piaccia, mi piace tantissimo, una bellissima canzone. Potete ancora richiedere i vostri brani, sono le 9:18 circa. Il numero che dovete fare, il vostro messaggio vocale, è sempre quello al 340 372 0338.

0: insomma oggi ce l'avete con me, eh? Questo testo, pensate che è di questa Cher qua. Do you believe in life after love? Che vuol dire? Tu credi nella vita dopo l'amore? Praticamente sto testo qua, da Believe di Cher, è una canzone perfetta tra l'altro da ascoltare dopo essere stati lasciati dal proprio fidanzato. Allora, quell'altro era la canzone della Mariella, perché la ragazza l'aveva lasciato, insomma qua è tutta una roba del genere, vabbè. Vabbè, allora vediamo un po' chi è arrivato in radio al telefono. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Oh, cara Emma! Ciao Emma!
1: Io il messaggio l'ho sentito prima, l'ho ascoltato anche la canzone. Stamattina, guarda caso, mi sono alzato e canticchiavo sta canzone che hai messo poc'anzi.
0: Ah, Believe, dice.
1: Vedi Charme, che c'è un po' della telepatia in giro. E così niente, comunque volevo risalutare tutti quelli, cioè chi mi ha salutato prima, risalutare Albertone. Risalutare Maurillo
0: che mi è arrivato un messaggio audio adesso, dopo lo metto, appena metto giù con te lo
1: ecco,
0: metto.
1: Ecco, comunque niente, vi volevo salutare, ma prima non potevo perché ero in mezzo a tante donne che ciaccoeavano a tutta onda.
0: La prossima volta mettile qua in diretta al telefono, così si mettono i saluti a tutte quante.
1: A se sintonizzassi su un'altra roba e non potevo mettere in diretta tutto e c'era solo, diciamo che era un casino.
0: Immagino. Le donne quando bastano due che fanno casino per 10.
1: Anche per 40 se volemo, dai. Dai, un saluto anche alla fabbrica che sei a lavorare.
0: L'ascolto, sicuramente.
1: Un saluto a Giovannino che te ha mandato al mare. Potevi mandare anche Giovannino, però così facevi a coppia.
2: No, ciao Emma! Per carità, io quando sono solo sto bene qua, altro che.
1: Ah, già, perché pensi al prosecco.
0: Hai capito.
1: Pensa al prosecco, beh, ho freddo adesso. Che quest'altra settimana ci saranno 37-39 gradi al caldo africano.
0: Ah, lui l'ha messo in fresco nei frighi, cioè i frighi.
1: Appunto.
0: Sì.
1: Dai, vabbè, non ci dilunghiamo molto, vi saluto e vi auguro una buona giornata.
0: Grazie.
1: C'è qui anche Lorenzo che vi
0: saluta.
1: C'è qui anche Lorenzo che vi saluta.
0: Un abbraccio fortissimo anche a Lorenzo. Grazie mille, okay. Emma.
1: Ciao.
0: Ciao Emma, grazie. Allora, dicevo appunto prima, e saluto ancora la Emma e la ringrazio per essere venuta con noi qua in diretta radiofonica, potete farlo anche voi.
2: Sì, basta che chiamino però. Il numero è sempre quello?
0: Sì, bravo il franchino. 340-372-0338, anche solo per un saluto o per dire ciao, sono qua. Allora, è arrivato, come dicevo appunto poc'anzi, giustamente un messaggio del Maurillo, che lo potete ascoltare qua in queste radio domani mattina dalle 8.40, 8.30, 8.35, 8.40, insomma, quello è l'orario lì. Con saluti baci alla radio, programma molto identico, anzi il mio è molto identico al suo. E niente, abbiamo pensato di farlo allo stesso orario, ma noi faremo ancora qualche settimana, poi andiamo in pausa, anche noi raggiungiamo il giovanino che è al mare. Bene, allora, dicevo, il Maurillo, eccolo qua.
3: Buongiorno e buon sabato mattina. Grazie a tutti. Ciao Marco, ciao Silvia, non so se c'è Silvia.
0: Non c'è.
3: E, volevo salutarvi, augurarvi un buon sabato, grazie per il programma, per la musica, per le richieste, per tutto e per tutto quello che fate, ragazzi.
0: Grazie mille.
3: Metti tu una bella canzone, bella Tunes, che insomma dia un po' la carica a questa giornata, che comunque già si inizia con un bel sole, bella giornata, cielo azzurrissimo. Buon sabato a tutti, ciao Marco,
0: grazie mille.
3: Silvia, buona diretta e buon ascolto a tutti.
0: Grazie
3: a tutte
0: mille
3: le persone che ascoltano.
0: Grazie Mauro, ti metto subito la tua canzone che sicuramente la conosci.

0: Gabri Ponte, ce l'ha richiesto il Maurillo, bellissima canzone.
1: Su noi che stanotte balliamo.
0: Anche questo è Gabri Ponte.
1: Alta la fronte.
0: Allora, noi siamo anche su Alexa, eh?
2: Alexa, apri Marco e Paprika.
0: Ecco, se volete dire Alexa, apri Marco e Paprika, noi potete ascoltarci anche su Alexa. Chi ha Alexa, naturalmente, perché... Gabri Ponte, grande Gabri Ponte, sì. Uno dei DJ e produttori discografici italiani più famosi al mondo, eh? Attualmente, tra l'altro, lui è impegnato in un tour internazionale nei più grandi festival ed eventi, come la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, vi ricordate? Produce delle bellissime hit globali e collabora con star internazionali. Tra l'altro lui continua a dominare la scena dance mondiale con miliardi di stream e collaborazioni con artisti del calibro di Steve Aoki, Tiesto e Pitbull. Danza delle streghe. Allora, nel frattempo io aspettavo un attimo che Massimo Galantucci si mandasse un audio. Boh, aspettiamo ancora un po', perché lui ha fatto una cover bellissima che volevo metterla su a vostra conoscenza, ma nel frattempo mettiamo l'audio di Dennis da Vittorio Veneto. Ciao Dennis, grazie per il tua bellissima canzone che abbiamo scelto noi il titolo, ma lui ha scelto la cantante.
3: Eccomi, buongiorno a tutti, io sono Dennis, un grande salutone a Marco.
0: Grazie.
3: DJ Felix, a Paprika,
0: non c'è,
3: al mitico Franchino,
4: no,
3: e
4: ciao,
3: anche
4: Dennis,
3: a Giovannino.
4: Non c'è Giovannino
3: in questa mattinata.
0: Sì.
3: Bene. Saluto naturalmente anche tutti gli ascoltatori che ascoltano questa fantastica radio. E quest'oggi vi richiedo un brano di Lady Gaga a vostra scelta. Bene, vi ringrazio moltissimo e ancora un salutone, Dennis.
0: Grazie,
3: ciao,
0: Dennis, grazie mille. Abbiamo scelto una bellissima canzone, Always Remember Us This Way. Lei, la grandissima Lady Gaga, dal vivo, tutta per te. Grazie, Dennis.
5: Thank you.

0: bellissima, bellissima canzone, e ringraziamo, ringraziamo tantissimo. Bene, allora, nel frattempo, mi ero dimenticato di dirvi una cosa molto importante. Allora, come ben sapete, noi siamo in onda in diverse radio, ma la nostra radio, quella che trasmettiamo qua in diretta da Pordenone, che si chiama...
1: si chiama Phoenix On Air 2026.
0: Bravo Franchino, ma vedo che stai trafficando lì.
1: Un attimo che sto, adesso comincio anche a travasare perché sono già le 9.40 a momenti.
0: Eh sì, perché sai che alle 10 dobbiamo uscire, no? Allora, stavo dicendo che su Alexa non solo potete ascoltare questa diretta qui, no, del sabato mattina, ma se volete solo ascoltare la nostra radio, siamo anche su Alexa. È vero, Emma?
2: Non so se tu lo sai, caro Marco, ma da qualche giorno io so che per ascoltare la tua radio è solo DJ Phoenix On Air.
0: Phoenix On Air 2026.
2: Phoenix On Air 2026. Ad Alexa bisogna dire: apri Pordenone Bella.
0: Apri Pordenone Bella.
2: Ciao.
0: Avete capito? Ciao Emma, grazie di avermelo ricordato. Saluta ancora Lorenzo, grazie. Apri Pordenone Bella. Alexa, apri Pordenone Bella. E così ascoltate sulla nostra radio. Nel frattempo sono arrivati i nostri due amici da Cartura, Gianni, Giovanni e la Paola. Vediamo se ritrovo l'audio giusto.
3: Ciao Marco e Paprika.
0: Eccolo.
3: Salutiamo tutti i radioascoltatori.
0: Grazie.
3: E dedichiamo la canzone unica di Antonello.
0: Oh, bella, bellissima.
3: Facciamo gli auguri di buon onomastico a Antonio, Antonia, Antonietta, da Paola e Gianni.
0: Grazie.
3: Grazie a tutti e buona giornata e buon Sant'Antonio.
4: Ciao Marco, ciao a tutti i radioascoltatori, buon sabato.
0: Grazie, ciao, ciao.
1: Ecco, sei Sant'Antonio oggi.
0: Almeno, se non ho capito male, dovrebbe essere Sant'Antonio. Non tengo il... non ho il lunario dei santi, purtroppo. Va bene. Allora, ti mandiamo subito... Chi è che urla qua? Ok, va bene, non importa. Ti mandiamo subito la canzone di Antonello Venditti. Unica, bellissima, mi piacete morire. 340-372-0338. Manca 20 minuti, avete ancora il tempo, grazie.

ringraziamo i nostri amici da Cartura, eh. E belli amici, bella gente da Cartura, proprio bella, bella, bella, bella, bella gente. E comincia così il gioco premi! Phoenix e Phoenix is on air, programma di musica richiesta tutti i sabati mattina alle 8.30 qui sulle vostre radio. Vabbè. Bene, bene, bene, bene. Ringraziamo il Dennis che ci aveva fatto quella bellissima canzone di prima, della Sharp. Allora, adesso, siccome che Massimo Galantucci di Magira Spettacoli dalla Puglia non ci ha mandato a Brindisi per la precisione, il suo audio, ma volevo giustamente mettere questa bellissima canzone che mi piace tantissimo. È una cover cantata da lui, da Massimo Galantucci, e la potete ascoltare anche nelle nostre radio. Va bene, allora Massimo, noi ti mettiamo questa canzone, spero che tu sia in ascolto. Tutto per te, tra un po' la mettiamo, eh?

0: meraviglia, che meraviglia! Bene, ma noi abbiamo fatto di più oggi, siamo riusciti a metterci in collegamento con Massimo da Brindisi. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Oh, carissimo, complimenti!
1: Ciao.
0: Ma che voce, ma che voce che hai, sei un uomo da sposare.
1: Grazie.
0: Bravo,
1: devo
0: bravo.
1: Dire che è un brano straordinariamente bello.
0: Ma tu lo sai che quando vado in giro, adesso è un bel po' che non vado, ma quando andavo in giro per i karaoke, io Celentano avevo quei 3-4 brani che azzardavo anche a fare la sua voce, che non è facile, perché è un po', sai, a quel...
1: Sì, è un brano, no? Sì. È un po', cioè, ha un sound musicale un po' anche a cantilena, no?
0: Sì,
1: quindi sì. Infatti è un brano, cioè, a me è piaciuto tantissimo, io diciamo durante le serate l'ho sempre fatto. Però stranamente è un brano veramente bello che però viene poco programmato nelle radio, non so perché. Eppure insomma, stiamo parlando di Adriano Celentano.
0: Sì.
1: Però non so perché, è proprio il classico pezzo da piano bar.
0: Sì, senti, io Massimo Garantucci, io vedo che qua su YouTube tu hai diversi cover che hai fatto tu, io li ho scaricati un bel po' qua, in realtà il primo giorno di primavera, io vagabondo, sì. Settembre, tanta voglia di lei, tre settimane, sì. Insomma, ma quante ne fate tu? Quante
1: e poi c'è fate? Anche un altro cavallo di battaglia che non è nominato. È quello di Sandro Giacobbe, gli occhi verdi di tua madre,
0: bellissimo.
1: bello
0: difatti, lo sto mettendo adesso in sottofondo, bellissima.
1: Sì.
0: Senti, hai qualcosa da raccontarci, vuoi saluti, vuoi salutare qualcuno, niente, va, tutto qua.
1: Vabbè, come sempre voglio approfittare per augurare una buona estate piena di live a tutti gli addetti ai lavori, alla musica, naturalmente a tutti gli artisti miei e non sperando, noi purtroppo durante i live, durante diciamo la programmazione estiva, si spera sempre che il tempo sia diciamo la possibilità,
0: quello
1: la cosa
0: sì,
1: più rognosa è sentirsi dire praticamente questa data è stata annullata. Poi ci sono delle determinate feste patronali che o la fai quel giorno, quella data, oppure non puoi spostare una festa patronale. Invece l'inverno è diverso, perché l'inverno con qualsiasi condizione meteorologica tu puoi tranquillamente esibirti.
0: Va bene, Massimo,
1: quello, però,
0: io ti ringrazio, ti saluto, metto un pezzo di Gli occhi verdi di tua madre e noi ci sentiamo prossimamente, va bene?
1: Sandro Giacobbe,
0: grazie,
1: ciao, grazie a tutti,
0: ciao,
1: e buona trasmissione.
0: Grazie, ciao.
1: Buonasera, ciao.

0: penso.
1: E ringraziamo Massimo Galantucci di Magira Spettacoli, che ci ha deliziato di questi bellissimi cover, di queste bellissime cover. Bene, andate ad ascoltarlo, cercate qua. E nel frattempo è arrivata l'ultima richiesta musicale, perché noi siamo in chiusura, 9.54 circa, 95.5. È arrivata la nostra criminologa, la nostra scrittrice Chiara Bergani, che ci chiede un brano di Massimo Ranieri. Ascoltiamo subito.
2: Salve a tutti, ormai mi conoscete, sono Chiara Bergani, pedagogista e criminologa, e chiedo sempre le mie canzoni preferite.
1: Grazie.
2: Vorrei ascoltare una canzone di Massimo Ranieri, magari l'ultima del Festival di Sanremo, che non ha avuto tanto successo, ma mi è sembrata molto bella.
1: Bellissima,
2: grazie, un saluto a tutti.
1: Grazie, ciao, grazie mille, ciao Chiara.

0: ringraziamo la Chiara Vergani con questo bellissimo brano di Massimo Ranieri, Tra le mani un cuore. Cosa voglio? Allora, Massimo Ranieri è uno dei più completi e celebrati artisti italiani. Pensate che attualmente continua a portare in scena nei principali teatri italiani il suo acclamato spettacolo musicale e di racconto, tra l'altro, titolato Tutti i sogni ancora in volo. Poi alternando tra l'altro il suo instancabile lavoro sul palco a progetti discografici e televisivi. Beh, noi siamo arrivati ai saluti, purtroppo anche questo sabato è andato. Salutone, vuoi dire qualcosa?
1: Eh sì, volevo dire che vi aspettiamo sabato prossimo, con che c'è anche la paprika, eh! E poi non so se trova torna quell'altro là dal mare!
0: E non si sa se torna dal mare il giovanino, vabbè, speriamo. Dai, che così facciamo gli ultimi due sabati, poi facciamo basta anche noi, eh. Basta. Oh, se l'amore non si usano più. Con questo mi saluto. Sì, è poco che è. Dai, vi saluto, sigla finale e ci sentiamo alla prossima. Mi raccomando, domani mattina appuntamento con Maurillo, con saluti e baci alla radio 8:30. Ciao!
2: E finisce così per questo

0: DJ Felix On Air è terminato.
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Ma tornerà sabato prossimo.
2: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene. E
3: l'ultimo chiuda la porta.

0: In 6 anni di Black Coffee, Amy Winehouse è stata presente poche volte nella mia playlist. Eppure è un'artista che ho amato tantissimo, ma c'è sempre modo di rimediare. Intanto partiamo da qui, dal suo successo più importante. La produzione era quella di Mark Ronson, considerato il più grande album del XXI secolo ed uno dei più influenti della storia della musica. Prende il nome dell'artista britannica morta nel 2011. Era Back to Black ed era anche il primo brano di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora diamo il via a un nuovo appuntamento con Black Coffee qui nella tua radio preferita, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va sempre a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Betturini. Subito con Sheila He.

Lei vuole condurre una vita piena di glamour, ma senza amore non vale molto. Queste sono le parole di Glamour's Life, scritta da Prince per l'album di debutto di Sheila He, la sua percussionista preferita. Un mese fa avevamo ascoltato gli Isley Brothers con la sua bellissima For the Love of You ed avevo citato le varie cover di questo brano, tra cui la versione di Whitney Houston.

Una ballata con influenze hip hop molto popolare alla fine degli anni 90. Lui è una delle figure più influenti della musica R&B. 10 album all'attivo, i suoi tour sono sempre sold out ed anche un bravo attore. Era Usher con Nice and Slow. Adesso Janet Jackson insieme a Nelly.

0: La piccolina, per modo di dire, di casa Jackson, Janet, che ha bisogno di chiamare un amico per essere ascoltata, era Call on Me insieme a Nelly.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Classic, il nuovo di Drake da Habibit, il mio amore in arabo, il terzo capitolo della trilogia uscita di recente. I primi erano Iceman e Made of Honor. Bellissimo il suo ultimo album, 14 brani, uno più bello dell'altro. Per Jerry Lawson ascoltiamo la title track, Just Let It's.

Il panorama dell'R&B è affollato, ma ogni tanto emerge un artista con una voce riconoscibile. James Savage è proprio uno di quelli. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo, si chiama Say Someone. In arrivo il nuovo di Isaiah Rashad insieme a SZA.

Il nuovo di Isaiah Rashad, Boy in Red, con una bellissima copertina dove lui non è riconoscibile, accovacciato molto lontano, appoggiato a un muro di color rosso, qui in duetto con SZA, campione di incasso e di successo lo scorso anno per il Grand National Tour insieme a Kendrick Lamar. Per la prima volta, Black Coffee, Tiffany Evans.

giovanissima, molto romantica, in attesa di un nuovo album. Treat Me Like a Princess era il nuovo singolo di Tiffany Evans. Dance Kiss invece è il nuovo singolo del veterano dell'R&B Johnny Gill, uscito in occasione del suo 60° compleanno, prodotto da Snoop Dogg.

In sequenza oggi abbiamo ascoltato Drake con Classic, Jaron Lawson con Just Let It's, la title track del suo nuovo album, James Savage con Say Summon, Isaac Rashad e SZA con Boy in Red, Tiffany Evans Treat Me Like a Princess, Johnny Gill Dance and Kiss. Erano le sei novità di Black Coffee.

Considerata una canzone d'amore, come tale viene spesso suonata ai matrimoni negli Stati Uniti, Reasons degli Earth, Wind & Fire, un album pazzesco, That's the Way All the World. Bella anche la versione live arricchita dall'assolo di sax di Don Mirich. La voce del prossimo brano è quella di Patti Austin, una delle cantanti preferite di Quincy Jones, che la chiamava spesso per le sue registrazioni. L'album è Dude, dove collaborano anche Stevie Wonder e Michael Jackson. Questa è Razzmatazz.

La voce è quella di Patty Austin per Quincy Jones con Razzmatazz, la punta di diamante per quanto riguarda le preferenze dei due boss di Philadelphia, Gamble Knife, gli OJ's, 1973, Put Your Hits Together.

Keep on Moving, una delle due canzoni dell'album del 1989 dove vede la partecipazione di Caron Weller, erano i Soul to Soul. Chiudiamo la puntata di oggi con la voce di Larry Blackmon e Camillo con il loro più grande successo, Candy.

È proprio vero che quando la musica è bella il tempo vola. Un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Sintonizzate le radio, le app, Alexa, tutti i device. Ci sono le 15 tracce italiane più consumate della settimana. On the mic ci sono io, Max Martin.

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei Più Belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9. Non è proprio una novità che San Giovanni è un esperto di hit estive. Un sound latino che sposa appieno le qualità vocali della bella e brava Clara. Eccoli insieme per Le ragazze.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Arriva Edi Brock e i più belli. L'artista romano si ritrova a consolare continuamente la donna di cui è innamorato, la quale continua a scegliere relazioni tossiche e superficiali con uomini sbagliati. Come deve fare Edi Brock? Avvoltoi ai più belli d'Italia.
2: Ci ho provato, lo sai.

0: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
4: E in ottava i più belli troviamo Gaia con Bossa Nostra, radici brasiliane, un movimento contaminazionale per un pezzo che punta alla perfezione. Bossa Nostra, lei è Gaia, numero 8.

Appare il mistero alla numero 7 con i pinguini tattici nucleari. Ci sono persone capaci di scrivere canzoni, testi, in una lingua che neanche conoscono. La xenoglossia è presente in Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. Numero 7, i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Ecco la novità dei più belli d'Italia, la nuova canzone di Giuseppe Morana. Le cose possono cambiare, una canzone pop con influenze latin che racconta con leggerezza e ottimismo come anche gli imprevisti della vita possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinascita. Bisogna guardare avanti col segno più e mai smettere di ballare e sognare. Giuseppe Morana, le cose possono cambiare, novità ai più belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tre regine del ritmo che si incontrano. Tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese.

Bello bello, profumato, fresco, di grandi successi all'Eurovision. C'è Sal Da Vinci in sesta ai più belli. Continua a godersi il suo momento di rinascita. Poesia. Sal Da Vinci.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Quinta posizione per Fulminacci. Dentro il brano Maledetto me c'è anche la voce di Tommaso Paradiso. Tra ritmi urbani e pensieri lasciati a metà, a spasso su Lungotevere Flaminio ci porterà Fulminacci, Maledetto me. Numero 5.

0: le 10 più forti.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
4: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
5: E con tanto di pillole antistress e il bisogno di ritrovare la propria identità, alla numero 4 troviamo Francesco Gabbani e Summer Funk. Un pezzo perfetto per far muovere il piedino. Gabbani numero 4.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Curiosità in terza, il vero nome di Madame è Francesca Calearo e Disincanto è il suo ultimo album, un disco accompagnato da importanti rivelazioni personali e discussioni sui social. Volevo capire, è con Marrakesh, numero 3, Madame.

0: i più belli d'Italia.
1: Buona domenica di Safe è la numero 2 dei più belli, facile da cantare, dal ritornello orecchiabile. Il brano mette a risalto la realtà di chi cresce tra musica, strada e promesse mai mantenute. Safe, numero 2.

ai più belli. Questa settimana c'erano Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Clara, San Giovanni, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Salda Vinci, Fulminacci, Gabbani, Madame, Marrakesh, Seif. Per voi serviamo la numero uno. Eccola la numero uno, Jovanotti e Alfa viaggiano in prima con Il vento in poppa. È proprio un buon vento quello di Giova e Alfa. Numero uno.

0: Buon vento!
1: Un altro appuntamento di giugno 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è alla prossima! Tante novità ci aspettano! Saluti da Max Martinelli!

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Al galoppo, ladies and gentlemen, saluti da Max Martinelli, siete pronti? Salite sul cavallo della Exclusive Dance Chart, pronti a galoppare?

0: tra le 15 tracce dance più forti del momento, eccolo il mondo della exclusive. Paolo Mariani e Isabi DJ, operativi al Mix and Play.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Incredibile, neanche il tempo di entrare che già ci saluta. Parto al Disco Machine con Disco Sherry, Show Bell.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Fantastico il podio di 7 giorni fa, la exclusive number 3 per la coppia Bob Sinclair Kish, I Can Wait. Madonna e Sabrina Carpenter erano in seconda. La song è Bring Me Your Love. Yolanda Gini Volanti degli Another viaggiavano in

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ma andiamo a riscaldare subito l'atmosfera di questa nuova puntata della Exclusive Dance Chart giugno 2026, numero 15, una song supportata dai migliori DJ internazionali. Eccola, la nuova opera dei Camelfat e Josh Gigante. In featuring c'è la cantante Kuda. Questa è semplicemente So Good. New entry,

ribadisce chiaramente che una donna si veste bene e si trucca per se stessa e non per compiacere agli uomini. Ma sarà mai vero? Sorry Poppy? Topic e Becky G, sentite come suonano alla Exclusive Dance Chart.

Da un pezzo all'altro si viaggia in chart exclusive dance chart. Numero 13, ecco un bel cocktail dance groove afro latin house guidato da bassi profondi di Ugel con l'intramontabile voce di Ultranate e il tocco fresco di Imael Angel. Agitare bene, alzare il volume e godersi

Back to back alla Exclusive Dance Chart, due in sequenza e senza intermittenza. Spazio subito alla numero 12. E la nuova creazione di Shakira e Burna Boy hanno creato un inno vibrante che celebra l'unità globale e la passione per il calcio.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Siamo la session dischi caldi numero 10, un'esplosione di energia che fonde il groove travolgente del funk, le atmosfere scintillanti della disco music e la freschezza del dance pop contemporaneo. Come da tradizione gabbaniana, tra ritmo e ironia si nasconde uno sguardo lucido sulla società di oggi. Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 10 alla Exclusive Dance Chart.

Number 9, siamo arrivati così a un'altra posizione col segno più in classifica. Ramon Ramonito e Raf Marchesini in Los Niños del Barrio, un viaggio sonoro che attraversa i quartieri dell'America Latina, strade piene di vita, sorrisi autentici e bambini che trovano la felicità nelle cose più semplici. Ecco per voi, Los Niños del Barrio, numero 9.

Passo anche dalla pausa, ma prima passiamo dalla numero 8 con un caloroso tributo alle sonorità house dei primi anni 2000. E qui c'è ritmo, funky, groove, marcatamente estivo. Il prodotto è firmato da Jonas Blue. La hit è Girl.

0: curve pericolose in questa prima parte alla Exclusive. Protagonisti Camel Fat, Topic, Becky G, Ugel, Shakira, Hotel St. George, Francesco Gabbani, Ramon Ramonito, Karim Razak. È tempo di fare un jump to the past, un piccolo salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Indietro nel tempo di 49 anni con i KC and the Sunshine Band, un gruppo musicale statunitense tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music. Eccoli in I'm Your Boy.

Per il Buzz in the Box il bravissimo DJ Umberto Bazzanelli ci ha messo dentro una bella versione Afro Tool di AIE del DJ sudafricano Casango e del DJ producer italo-spagnolo Alejandro. La versione di Bazzanelli, Jerry DJ e Michelle.

posizione numero 7. Eccolo il nuovo brano di Molly Molella insieme ai Boosty Kids. Il messaggio è chiaro, riflette sulla crescita personale con un ritornello orecchiabile. And It Goes Like, la nuova di Molly Molella.

per BB Rex e Faithless. New Religion è una lettera d'amore alla musica, la pista da ballo vista come luogo di salvezza e rinascita. E per la numero 5, spazio a Mr. Bob Sinclair, I Can Wait, era dei New Shoots. Back to back, uno dietro l'altro.

Max Martinelli, on the mic, number 4. Ci avviciniamo così all'Olimpo, ma di scena in quarta ci imbattiamo in una bellezza inaudita, intramontabile. Una è quella della sempre arzilla Madonna e l'altra è quella di Sabrina Carpenter. Bring Your Love farà parte del prossimo album

Alte posizioni alla Exclusive Dance Chart Number 3, una collaborazione tra il duo olandese Nader e il progetto statunitense 54 Ultra. Il risultato, signori e signori, è niente po' di meno che...

Numero 2, Exclusive Dance Chart, la voglia estrema di non far finire mai una serata quando suonano loro, quando ci sono i Medusa e anche la featuring di Harry Camomile. Tutto racchiuso in un pezzo, le emozioni, la voglia di stare lì e ballare tutta la notte e mai farla finire. Don't Wanna Go Home. Sono i Medusa, in seconda.

Tanta bella dance tutta nuova alla Exclusive Dance Chart in questa seconda parte con Molelle, Busty Kids, Bibi Rexha, Boss Sinclair, Madonna, Sabrina Carpenter, gli Another, i Medusa. Dai che andiamo, svegliamo la numero 1.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
1: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Sì, forza!
3: E anche questa settimana ci siamo. Benvenuti anche a oggi. Anche a oggi ho detto. A oggi e a domani e a dopodomani.
4: Oi, sta felici compagni.
3: Cosa, com'è?
4: Sta facendo festa.
3: Sono, sai cos'è? Che sono un po', a volte sono un po' lunatico.
4: Un po' lunatico.
3: Sono un po' lunatico, quindi a volte sono contento, a volte sono un po' drammatico, un po' nervoso. Quindi quando è così, allora si dice che uno è lunatico, capito? Che non ha l'umore sempre giusto.
4: Sì, sì, ho ascoltato ese tema de che la luna affetta las personas, no? Las fases della luna.
3: E non solo le persone, anche dicono anche il coltivo, quindi anche l'orto, sì, le verdure, la pianta, e anche ho saputo anche un'altra cosa, anche il taglio dei capelli
4: también lo
3: dipende dal taglio di
4: della luna.
3: Sì
4: è totalmente certo.
3: Poi oggi, in questi giorni, stiamo vedendo una luna veramente bellissima.
4: Sì,
3: il cielo più che altro.
4: Sì, giustamente parlando del cielo, parlando di luna,
3: ti faccio il collegamento io,
4: eh? E tutto questo, parliamo sobre el allineamento planetario che coinvolge il pianeta Mercurio, Venere e Giove. E sarà visibile a occhio nudo.
3: Bellissimo.
4: Hai osservato?
3: Sì, ho osservato qualcosa, però non ti posso dire, ancora non sono esperto per quanto riguarda i pianeti, quindi non ti posso dire qual è Giove o Venere o Mercurio. Ancora ci vuole un po' d'occhio clinico. Devo studiare.
4: Esattamente, studiare qual è qual. Sì, sì, che dopo del tramonto se podrá ver estos tres planetas alineados y también próximamente, creo que hoy, el domingo, se va a unir la luna. Entonces vamos a ver todos juntos.
3: Tutti e tre. Tre più la luna.
4: Sí, todos juntos alineados.
3: Infatti da poco c'era, forse qualche settimana fa, che c'era la... Saturno mi sembra che era.
4: Ah, sì, mi
3: che era vicino, era vicino alla, sì, alla luna.
4: Sì, sì, sì, mi aveva detto l'ultima vez, sì, si veía spettacolare. Por ejemplo, en la noche temprano, pues tú ves la alineación y ves, algunas veces puedes ver la luna, otras veces no la ves. Pero ha sucedido que te levantas a la madrugada y por cosas del destino miras a través de la ventana y ves esa luna espectacular.
3: E poi il bello, sai cosa? Che a volte, specialmente qua in Sardegna, vediamo la luna anche la mattina. Quindi c'è il sole da una parte e la luna dall'altra.
4: Lado.
3: Bellissimo.
4: Son vecinos. Vecinos inseparables.
3: Poi a me, che piace tanto fotografare la luna, io ci rimango.
4: Sì, le è encantato cada vez che ve la luna, le encanta.
3: Prima avevo un telefono che non era adeguato per fotografare la luna, quindi rimaneva un pochettino sfocata. Sì, era bello, però fino a un certo punto. Poi ho cambiato telefono, quindi adesso mi sto sbizzarrendo con la fotografia della luna, che di notte è tutto un altro splendore, si vede proprio chiaramente.
4: Sì, si alcanza a ammirare los cráteres che tiene, no?
3: Sì, è bellissimo, spettacolare per la notte. Però ti dico, anche per la mattina, quando capita di vedere la luna, anche nel pomeriggio mi è capitato di vedere la luna, lo sai?
4: Sì, sì, claro. Sale tempranito también.
3: È bellissimo. La prossima volta vorrei fare una cosa. Faccio una specie di video che riprendo, non so, il sole. Mm-hmm. Poi giro la macchina fotografica del telefono, giro il telefono e riprendo anche la luna. Così si vede che da una parte c'è la luna, dall'altra parte c'è il sole. È bellissimo questa cosa. Però non so, penso che non è che succeda spesso questa cosa, però quando succede è bella immortalarla, perché
4: sì, sì, sì, porque son cosas que son únicas. Como dicen, cuando suceden los eclipses y ciertas cosas con la luna o con el sol, que sucede durante dentro de no sé cuántos años para poder volver a mirar.
3: 100, 150 uh-huh. anni sí, sí. e così via. Bello, bello. Puoi parlare della luna, mi piace.
4: Sì, sì, è un tema che ti gusta molto.
3: Sì, sì, sì, sì. Poi non so se anche a voi vi piace la luna, guardare la luna, se avete visto qualcosa di in particolare, fatecelo sapere al 371-4634-294. E vi ricordiamo naturalmente di seguire anche i nostri canali su YouTube, quindi A Tutta Musica lo trovate su YouTube, e poi anche ci siamo come Dimensione Dance sui social, per quanto riguarda Facebook e Instagram. E poi la rubrica, anzi sta per partire, la prima rubrica di oggi è quella del Caffè 90, che è curata da Dora.
4: También tenemos el Talent on Air,
3: dedicato agli artisti indipendenti che sta andando agli sgoccioli, quindi vedremo prossimamente anche il vincitore e lo ascolteremo come un'intervista radiofonica. Per quelli che hanno mandato la mail con l'allegato l'MP3 del loro brano a dimenchiocciolamail.com, e poi ci sarà anche la collaborazione con la biblioteca di Marubio grazie a Segnalibro, curata nei minimi particolari da Luca, che collabora con noi già da un bel po' di tempo. Grazie Luca.
4: Así es. Y
3: adesso.
4: Tamborestran.
3: Sta iniziando
4: A Tutta Musica.
5: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Che hacen señales de humo. Entra,
1: Down.
0: entra rápidamente.
1: C'era anche il gong, vado.
0: Sí, a decirnos
2: La
0: qué
2: Paz,
0: canciones hemos
2: Manaus,
0: escuchado hoy en el
2: Santiago,
0: Café 90.
2: Bogotá,
1: Vediamo, vediamo cosa
2: Havana.
1: abbiamo ascoltato.
0: Abbiamo ascoltato a Einstein, Dr. DJ con Automatic Sex y Datura con Yerba del Diablo.
1: Bellissima, questa proprio,
0: Dice, con esto está perfecta.
1: Ho detto, adesso gliela scelgo una difficile in spagnolo per vedere se si confonde. No, ci è riuscita. Yerba del Diablo, l'ha detto perfettamente. Brava.
0: Sì, claro.
1: Brava.
0: Evidentemente.
1: Bellissima selezione anche questa settimana.

0: Baby Winner One More Time.
1: La versión remix, porque no la había escuchado en esta
0: Britney
1: versión.
0: Spears qui a Tutta Musica con Manuel Dora, che ogni settimana vi accompagnano con la buona musica e non solo, perché all'interno c'è anche l'appuntamento con i nostri artisti indipendenti che hanno mandato la propria musica a dimmi@mail.com e partecipano al Talent On Air, che abbiamo iniziato già da settembre e siamo agli sgoccioli del Talent On Air, quindi altri artisti ci aspettano per ascoltarli. E questo è l'artista di questa settimana, Gacho con Blue Guitar.
2: È l'ombre con la chitarra sul va a cantare.

Siamo pronti per Segnalibro, che ci dà dei consigli per la lettura. E questo è il primo libro che vi presentiamo, La memoria amputata. È un libro che incrocia poesia, saggio, autobiografia e racconto storico. Questo libro intreccia il destino del popolo africano e quello della protagonista Alla, un'anziana cantante che affronta il suo passato. La sua memoria è stata amputata dopo essere stata vittima della faida tra genitori, protratasi anche in tribunale. Il padre la strappa alla famiglia della moglie e la porta via con sé. Tra violenze e misfatti, amori e delusioni, anche questo romanzo può essere considerato un libro drammatico che tratta temi delicati e sviluppa una trama estremamente interessante. Il secondo libro invece che vi consigliamo di leggere si intitola Equazione di un amore. È un romanzo in cui la protagonista, una donna di nome Lea, si trasferisce da Roma a Singapore, una bolla luminosa e a misura di gente privilegiata. Ha sposato un avvocato di successo e, anche se a tratti si sente malinconica, non avrebbe potuto scegliere un compagno più affidabile di Vittorio. Ma nel suo cuore brucia ancora il ricordo di un amore così doloroso da indurla a fuggire. Si chiama Giacomo e l'ha conosciuto a 14 anni sui banchi di scuola. Quando Lea è costretta a tornare a Roma per la pubblicazione del suo libro, il passato finirà per travolgerla con tutta la sua prepotenza. Un romanzo che racconta la forma di due anime destinate a stare insieme. E il terzo libro invece che vi proponiamo si intitola Michael Jackson, la vita, i segreti e gli scandali del re del pop, una biografia accurata e ampiamente documentata dell'artista che ha rivoluzionato la musica mondiale. Dal successo folgorante con i Jackson 5 alla trasformazione in icona globale, questo libro ripercorre i momenti che hanno definito il genio creativo, le sue battaglie personali, le bizzarrie e il rapporto con il pubblico di Michael Jackson, oltre alle controversie che hanno segnato la sua figura pubblica, inclusi i due processi per pedofilia, senza dimenticare ovviamente la musica. Una lettura completa che ci permette di conoscere uno dei cantanti più amati di sempre. E questa era la prima parte di Segnalibro, che torna tra poco.

Entriamo alla novità editoriale. Presentiamo tre novità presto disponibili nella biblioteca di Marrubio. Il primo libro, Un padre bugiardo. Nell'estate del 1985, Sofia riceve una telefonata che cambia la sua vita. La donna è costretta a tornare nel paesino che aveva lasciato anni prima per allontanarsi dal padre, uomo severo e autoritario. Questa telefonata costringe la donna a affrontare i ricordi di un passato difficile. Riordinando casa, scopre lettere nascoste, documenti e misteriosi versamenti di denaro destinati a una donna di nome Beach. Sofia inizia una ricerca che mette in luce i segreti di famiglia, bugie e verità nascoste. Un romanzo intenso e coinvolgente. Il secondo libro, Guarda che te lo spengo. Questo saggio, partendo da una frase che tutti i genitori hanno detto almeno una volta nella vita, cerca di spiegare come crescere figli autonomi e consapevoli in un mondo digitale sempre più complesso. L'approccio alla tecnologia di bambini e preadolescenti segna del resto un passaggio importante nella crescita. Tablet, smartphone, eccetera. E li mettono di fronte alla possibilità di esplorare tutto il mondo senza filtri, con un semplice click. Un libro che tratta un tema importante nella vita dei genitori e figli. Il terzo libro, Costruttore di Pace, il nuovo libro del Papa Leone XIV, raccoglie i principali interventi del pontefice sul tema della pace. Il Papa invita a superare guerra e divisione attraverso il dialogo e la fraternità. Al centro del suo messaggio ci sono l'amore e la fede, elementi essenziali per unire culture diverse, un libro che contiene grandi insegnamenti. Entriamo all'attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Vi ricordiamo che lunedì 15 alla ora 16 si terrà il secondo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con il gruppo Intercultura Marrubio. Il tema scelto è quello dei viaggi. Ricordiamo che l'incontro è gratuito e aperto a tutti. Continuate a seguirci, presto novità sulle attività estive, sui prossimi incontri di libroterapia e su tante altre attività che si terranno in biblioteca. Vi aspettiamo! E questo era Segnalibro. Grazie a Luca della Biblioteca de Marrubio e Segnalibro torna la prossima settimana.

0: La lambada.
1: Famosísima lambada.
0: La versione era dei Kaoma. La versione originale.
1: Ah, ok, ok.
0: Questa
1: ah.
0: è la versione remix, un po' techno, deep house, remix del 2026.
1: Un po' mal modernizzata.
0: Sì, va bene, va bene. Siamo arrivati all'appuntamento che vi piace tantissimo perché sono le vostre richieste musicali. Quindi salutiamo a Gianluca.
1: Che oggi vuole ascoltare la canzone Greg Hout con Swedish House Mafia.

0: Estamos todos tarareando aquí todas las canciones que se escuchan.
1: Con tu música, la nueva dimensión de la música. Grazie anche a Gianluca che ci ha fatto ascoltare questo bellissimo pezzo su indirizzo House Mafia, bellissima production. E adesso prossima richiesta da Andrea, che voleva ascoltare We No Speak Americano. Sì, tutta per te.

0: in sottofondo di questa production che ha richiesto Andrea, noi vi salutiamo perché il tempo a nostra disposizione è terminato e quindi vi diamo l'appuntamento per la prossima settimana.
1: Así será, perché il tempo vuela, vuela.
0: Vuela, vuela, con la vuela di nuovo.
1: Ricordiamo il numero di telefono per la sua richiesta musicale al 371-4634-294, 371-4634-294.
0: E non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica di questa puntata se vi siete persi la diretta. E niente da fare, allora il tempo a disposizione è finito. Ciao a tutti, buona settimana a tutti quanti. Ci sentiamo per la prossima settimana. Ciao,
1: ciao a tutti, pan pan americano. Ciao.

Facciamo l'appello, ci siete tutti? Radio Condivisione è collegata? Ramons Radio è collegata? Radio Centrale Oristano, ci siete? Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio M1, Felix On Air 2026, ancora Radio Team 2000 e Radio Villaurbana Music. Tutti all'ascolto, tutti sintonizzati, e allora buon pomeriggio a tutti da Franco in questo 13 giugno 2026. Che festa è oggi? Sant'Antonio? Mi pare, forse. Va bene, allora abbiamo gli Eruption con il brano One Way Ticket a tenerci compagnia, come di consueto, per aprire questo appuntamento che ci traghetterà fino alle ore 20 in punto. Poi alle 20 ricederemo la linea alle varie emittenti per la propria programmazione autonoma, poi riprenderemo l'interconnessione alle 21 con l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo Magical Mastery Tour. Ma adesso entriamo nel vivo del nostro appuntamento pomeridiano dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale, sia al naturale che remixata. Prima parte del programma dedicata agli eventi remixati, alle proposte artistiche remixate, gli Eurythmics di scena come prima formazione che viene sottoposta a questo trattamento di bellezza con il brano It's Alright Baby Coming Back. Lo ascoltiamo nella versione drum, tanta batteria in più, e noi ci gustiamo questa proposta musicale a cura di chi è questo? Marco Petrino? Potrebbe essere.

E dopo gli Eurythmics manteniamo il ritmo grazie a Baby K, è il brano remixato da Francesco Dimma dal titolo Tuca Macarena.

E dopo Baby Cake con Tucca Maccarena si prosegue con i remix, stavolta Marco Petrino a realizzare il rework di questa famosissima canzone dei Reghera che diceva così: "Vamos alla playa!"

Marco Petrino ci ha proposto il riarrangiamento del brano dei Righiera, Vamos alla playa, alle 18:21 minuti primi. Franco tenervi compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso arriva Fiorello a tenerci compagnia con il brano Finalmente tu. Lo ascoltiamo nella versione remixata in house version da Francesco Di Marco.

finalmente tu, a proporci il brano Fiorello, a remixare il tutto Francesco Di Mara. Adesso un altro pezzo remixato, stavolta Delia e Fiat 131 con il brano Rum e Cioccolata nella versione modificata, remixata e editata e estesa da parte di Franco Lippi. Godiamoci la musica!

Rum e cioccolata, Delia e Fiat 131 con questo remix a cura di Franco Lippi. Adesso Fabio Concato di scena con un pezzo che ci parla di una signora dalle abbondanti forme, Rosalina. A remixare il tutto Francesco Dimaro.

Fabio Concato, proposto in versione reboot remix, quella di Francesco Dimar con il brano Rosalina, adesso Giovanotti Alfa con il brano Buon Vento, di nuovo fa capolino Francesco Dimar.

Buon vento, giovanotti Alfa. Sì, è così. Quando il vento va nella direzione giusta, tutto fila per il verso giusto. Non c'è niente da capire. Come, Madame Marrakesh, volete capire? Vabbè, allora ce l'ascoltiamo. Francesco Palla ha remixato anche questo brano che andiamo ad ascoltarci. Volevo capire, Madame Marrakesh.

Madame Marrakesh con il brano Volevo capire nel remix a cura di Francesco Palla. Adesso invece la fase di remix passa a Franco Lippi, che ci propone l'Extended Edit Mix Version del brano di Sal Da Vinci, Poesia.

Sal da Vinci con il brano Poesia remixato da Franco Lippi e Esteso. Grande lavoro. Ribadisce il concetto che lui i remix li sa fare con questo brano dal titolo Goals con Lisa, Anita, Rema e J Balvin. È un brano dedicato a questi mondiali che ancora una volta come nazionale italiana ci siamo persi.

Lisa, Anita, Rema e la collaborazione artistica di J Balvin con il brano Goals. Adesso si ritorna nell'ambito della musica italiana grazie a Ivana Spagna, che andiamo ad ascoltare con il brano Gente come noi, nel remix a cura di Francesco Dimar. Gente come noi. Per voi che siete all'ascolto in questo spazio del programma Sabato con noi, in compagnia di Franco, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20.

0: Oh, abbiamo un vocale,
1: ciao,
0: vediamo chi è.
1: Sono Franchino.
0: Oh, ciao Franchino.
1: Il Franchino di Felix Online 2026. E sono quello che mette sui dischi.
0: Sì.
1: Allora, io vorrei ascoltare qualcosa. Qua è questa canzone qua, People from Ibiza.
0: Adesso non si
1: mette. Poi quest'estate vado a suonare a Ibiza. E allora voglio ascoltare questa qua. Senti che bene, senti?
0: Sì.
1: People from Ibiza. Ciao a tutti, metti su una bella canzone.
0: Ciao Franchino.
1: Ciao Franchino.
0: Per te, Raff, pazzi, stupidi ragazzi, godiamoci la musica.

0: E abbiamo salutato Franchino con questo brano di Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi, il DJ di Felix Toner 2026. Franchino, spero sia contento di questo brano. Oh, abbiamo un altro vocale, vediamo che abbiamo in linea. Pronto!
1: Ciao a tutti gli amici di Radio M1, di Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna. Io sono Marcello Lai Group. Sono ancora qui a tenermi compagnia. Bene. Solo telefonicamente, ma presto torneremo in diretta su Radio M1. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori e ciao anche naturalmente a DJ Franco.
0: Grazie, ciao, Marcello. Buona serata. E adesso Zucchero, Baila Morena.

0: Era il remix a cura di Danilo Rossini del brano Baila Morena di Zucchero Fornaciari. Abbiamo ancora un vocale da farvi ascoltare, vediamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Eccomi qui, oh. Eccomi qui, DJ Felix di Felix On Air 2026.
0: Ciao.
1: Saluto
0: DJ Felix.
1: Saluto il mio direttore DJ Franco.
0: Grazie.
1: Complimenti per questa bellissima trasmissione, già cominciata alle ore 16.
0: Beh dai, non esagerare.
1: Anzi, alle 18, lo dico.
0: Sì.
1: Bene, vorrei ascoltare un brano di Rene Cara, se possibile. Un abbraccio a tutto lo staff, un abbraccio al nostro vice direttore. E continua così, bellissima trasmissione, complimenti.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie. Marco, ciao. E adesso per noi Shakira con Dai Dai.

Shakira con il brano Dai Dai. 19, quasi due minuti primi. Franco Tane di compagnia. Adesso Annalisa di scena con il brano Ti innamorerai. La versione quella remixata da Francesco Di Mar.

Ci siamo così ascoltati la cover remixata del brano di Marco Masini, Ti innamorerai, nella voce di Annalisa, la cover, quindi la reinterpretazione con questo personaggio femminile dalla gradevolissima voce. Adesso un bel intreccio musicale in un mashup d'altri tempi, Sade e Michael Jackson con il brano Liberian Kiss, un lavoro mashup di DJ Jack. Buon ascolto.

Ci siamo gustati il brano di Sade e Michael Jackson, l'intreccio musicale di Sade e Michael Jackson con questo Liberian Kiss, lavoro di DJ Jack. In questo mashup c'era tutta la dolcezza di due brani fantastici. Si prosegue con la musica, Marta Acuna con il brano Dance Dance Dance. DJ Raffaele Giusti ha editato il brano e noi ce lo andiamo ad ascoltare alle 19 e quasi 9 minuti primi. E poi voglio ricordarvi che alle 19.30 ci sarà l'appuntamento con la rubrica di Elvira La Rocca, il cineturismo. Ma adesso ci ascoltiamo Dance Dance Dance.

Kid Khalif con il brano Duro, tra parentesi Umberto Balzanelli, Gere DJ e Michel hanno rieditato il tutto. 19:22 minuti primi circa, ci andiamo ad ascoltare Himael Angel con il brano I'm Moving to the Sun. Miki Zara e Umberto Balzanelli hanno reworkato il tutto. Franco a tenervi compagnia sino alle 20 con questo appuntamento musicale del pomeriggio, del sabato pomeriggio, dalle 18 qualche minuto sino alle 20. La musica naturale, la musica remixata, la musica italiana, la musica internazionale. E adesso I'm Moving to the Sun.

senti come picchia e senti quanto abuso, quanto uso e abuso dell'intelligenza artificiale in questo brano di Imael Angel. Miki Zara e Umberto Balzanelli hanno rieditato e remixato il tutto. Adesso di nuovo Umberto Balzanelli e Dinaro e ancora Michel a effettuare la tribal edit version del brano di Francesco Gabani, Summer Funk.

Francesco Gabani con il brano Summer Funk nella versione rieditata da Umberto Balzanelli, Di Naro e Michel, era la Tribal Edit Version. Merck and Cremont, Serena Brancale e The Colors ci propongono il brano Partenope nella versione, lo ascoltiamo questo brano nella versione remixata da Franco Lippi. Allora godiamoci la musica che ci parla un po' di tutto questo splendido mood che solo Serena Brancale sa trasmettere.

Attenti alle accenti, Partenopee era il brano proposto da Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors. Adesso abbiamo la rubrica di Elvira La Rocca, il cineturismo, che stavolta ci parla di un drammatico film, ma le location meritano di essere visitate. E allora ascoltiamo Elvira La Rocca. Elvira, la linea è tutta tua.

0: Romeria, diretto dalla regista catalana Carla Simon, è un intimo film drammatico del 2025, incentrato sulla ricerca delle proprie origini. La storia segue le vicende di Marina, una ragazza rimasta orfana in tenerissima età a causa dell'AIDS che ha colpito entrambi i genitori. Spinta dal desiderio di ricostruire la memoria della madre e del padre e di conoscere le proprie radici, decide di recarsi a Vigo, la città d'origine della famiglia paterna. Lì Marina incontra zie e parenti mai visti prima, sperando di ricomporre il mosaico della sua storia familiare. Quello che così doveva essere un semplice viaggio burocratico si trasforma in un intimo pellegrinaggio laico alla ricerca di se stessa. Un viaggio onirico e malinconico che intreccia passato e presente per fare i conti con ferite mai del tutto rimarginate. Seguendo le vicende della protagonista, oggi ci spostiamo dunque nella Galizia, a nord della Spagna. I luoghi dove è stato girato il film di Carla Simon sono gli stessi dove è ambientata la storia, tra la città di Vigo e le isole Cies. A Vigo avviene il primo contatto di Marina con le proprie radici e con la Galizia. Questa città, affacciata sulla costa settentrionale della Spagna, è da sempre uno dei più importanti porti commerciali e turistici della zona. Il mare e le attività che gli si svolgono attorno hanno costantemente segnato la geografia e la vita quotidiana a Vigo. Ci si rende conto facilmente di ciò passeggiando per i vicoli del centro, dove accanto a palazzi storici, tra i più importanti vi segnalo quello del municipio, oggi sede del Museo della Cultura Gallega, chiese maestose come quella di Santa Maria, sopravvivono botteghe caratteristiche e l'iconico Mercato do Pedra, dove l'atmosfera è decisamente verace e i più golosi possono assaggiare le specialità della zona. Da non perdere sono anche il parco ed il Castello do Castro, che, situati su una collina dall'accesso non facilissimo, offrono un panorama unico sulla città e sull'estuario di Vigo. A meno di un'ora di traghetto da Vigo si raggiungono le isole Cies, facenti parte di un'area naturale protetta. Queste isole sono tre: l'isola di Monte Agudo, l'isola do Faro e l'isola di San Martino, famose per le spiagge bianche, l'acqua cristallina e una natura ancora selvaggia e incontaminata, preservata anche grazie a un numero massimo di visitatori ammessi ogni anno. E tutto questo gli è valsa loro la nomea di Caraibi d'Europa. In molti le considerano tra le tappe immancabili di una vacanza in Galizia per il mare, certamente, ma anche per il trekking. Tutte e tre le isole hanno sentieri che offrono agli amanti delle camminate tanti panorami mozzafiato. Sull'isola do Faro, per esempio, la Ruta dei Faro de Cies è un percorso panoramico che conduce in prossimità del faro, forse il simbolo più iconico di tutto l'arcipelago. Se dunque siete amanti delle bellezze naturali e la Spagna sarà la vostra futura destinazione, evitate le più note ed affollate località turistiche e dirigetevi a nord. La Galizia vi aspetta ed io vi aspetto al prossimo Cine Viaggio. Ciao!
1: Grazie di cuore a Elvira La Rocca per questo cineturismo che ci porta sempre in giro per il mondo. Grazie Elvira, la ritroveremo domani con la replica di questa puntata del cineturismo e poi sabato e domenica prossima con una nuova puntata di cineturismo. Andiamo avanti con la musica, stavolta una richiesta al naturale che ci arriva da Calogero, direttore artistico dell'emittente Radio Condivisione, interconnessa con noi in questo pomeriggio e anche nella domenica pomeriggio con i programmi Sabato con noi e Domenica con noi in compagnia di Franco. Adesso Vasco Rossi con il brano Vivere.

Era il suggerimento musicale del direttore artistico di Radio Condivisione Calogero. Il brano era di Vasco Rossi, portava il titolo Di Vivere. Proseguiamo con la musica, stavolta rientriamo nell'ambito della musica remixata e accontentiamo Franchino, che abbiamo preso sotto gamba prima quando ci ha chiesto il brano People from Ibiza di Sandy Martin, ma adesso arriva, e arriva nella versione remixata dagli 81, quindi People from Ibiza, per voi che siete all'ascolto alle 19:42 primi.

People from Ibiza da Sandy Martin, remixato dagli 81. Proseguiamo con la musica di Harry Styles con il brano As It Was.

alle 19, quasi 54 minuti primi, ci siamo ascoltati i Coldplay con il brano Trouble. Proseguiamo con la musica romantica, morbida e gradevole, quella di Justin Timberlake con il brano Can't Stop the Feeling. Franco tenevi compagnia sino alle 20 con il programma Sabato con noi.

Justin Timberlake con il brano Can't Stop the Feeling. Ci siamo capiti male, io pensavo qualcosa di romantico, no, invece era abbastanza scatenato. Grazie. Adesso ultimo brano in programma per questa serata in musica in compagnia di Franco, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 il sabato, e poi la domenica dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con la domenica con noi. Adesso Biagio Antonacci con il brano Ci siamo capiti male. Con questo brano andiamo a salutarvi, e poi alle 21 vi ricordo Chicco Lecca con il Magical Mastery Tour, ma prima alle 20 su Radio Sardegna Costa Smeralda ci sarà Alberto Prisco e il programma Rock Wave nell'onda del rock. Un saluto a Paolo Dalu che cura la messa in onda del programma di Giocara che andrà in onda domani sera alle 21.30 il Woman in Rock, quindi grazie Paolo per questa importante e precisa collaborazione. Biagio Antonacci con noi, ci siamo capiti male.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: È tutto per stasera, un grazie di cuore a tutti voi che siete rimasti all'ascolto, un saluto alla mia amica Efi che ascolta dalla Germania e adesso a tutte le emittenti buona serata, quindi godetevi i programmi delle interconnessioni che vanno a chiudersi e l'autonomia editoriale delle emittenti sta arrivando. Alberto Prisco di scena con il programma Rock Wave su Radio Sardegna Costa Smeralda e poi alle 21 Magical Mystery Tour in compagnia di Chicco Lecca.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Sintonizzate le radio, le app, Alexa, tutti i device. Ci sono le 15 tracce italiane più consumate della settimana. On the mic ci sono io, Max Martin.

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei più belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9. Non è proprio una novità che San Giovanni è un esperto di hit estive. Un sound latino che sposa appieno le qualità vocali della bella e brava Clara. Eccoli insieme per Le ragazze.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Arriva Eddie Brock e i più belli. L'artista romano si ritrova a consolare continuamente la donna di cui è innamorato, la quale continua a scegliere relazioni tossiche e superficiali con uomini sbagliati. Come deve fare Eddie Brock? Avvoltoi ai più belli d'Italia. Ci ho provato.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: I più belli.
3: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
4: E in ottava i più belli troviamo Gaia con Bossa Nostra, radici brasiliane, un movimento contaminazionale per un pezzo che punta alla perfezione. Bossa Nostra, lei è Gaia, numero 8.

Appare il mistero alla numero 7 con i pinguini tattici nucleari. Ci sono persone capaci di scrivere canzoni, testi, in una lingua che neanche conoscono. La xenoglossia è presente in Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. Numero 7, i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Ecco la novità dei più belli d'Italia, la nuova canzone di Giuseppe Morana. Le cose possono cambiare, una canzone pop con influenze latin che racconta con leggerezza e ottimismo come anche gli imprevisti della vita possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinascita. Bisogna guardare avanti col segno più e mai smettere di ballare e sognare. Giuseppe Morana, le cose possono cambiare, novità ai più belli d'Italia.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tre regine del ritmo che si incontrano. Tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia Inn. Al mio paese.

Bello bello, profumato, fresco, di grandi successi all'Eurovision. C'è Sal Da Vinci in sesta ai più belli. Continua a godersi il suo momento di rinascita. Poesia, Sal Da Vinci.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Quinta posizione per Fulminacci. Dentro il brano Maledetto me c'è anche la voce di Tommaso Paradiso. Tra ritmi urbani e pensieri lasciati a metà, a spasso su Lungotevere Flaminio ci porterà Fulminacci, Maledetto me. Numero 5.

0: le 10 più forti.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli
3: con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
1: E con tanto di pillole antistress e il bisogno di ritrovare la propria identità, alla numero 4 troviamo Francesco Gabbani e Summer Funk. Un pezzo perfetto per far muovere il piedino. Gabbani numero 4.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Curiosità in terza, il vero nome di Madame è Francesca Calearo e Disincanto è il suo ultimo album, un disco accompagnato da importanti rivelazioni personali e discussioni sui social. Volevo capire, è con Marrakesh, numero 3, Madame.

0: soldi.
1: I più belli d'Italia.
2: Buona domenica di Safe, è la numero 2 dei più belli. Facile da cantare, dal ritornello orecchiabile. Il brano mette a risalto la realtà di chi cresce tra musica, strada e promesse mai mantenute. Safe, numero 2.

Ai più belli, questa settimana c'erano Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Clara, San Giovanni, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Salda Vinci, Fulminacci, Gabbani, Madame, Marrakesh, Seif. Per voi serviamo la numero uno. Eccola la numero uno, Jovanotti e Alfa viaggiano in prima con Il vento in poppa. È proprio un buon vento quello di Giova e Alfa. Numero uno.

Un altro appuntamento di giugno 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è alla prossima! Tante novità ci aspettano! Saluti da Max Martinelli!

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Affascinanti viaggiatrici e gentili viaggiatori del mio torpedone musical turistico, ben arrivati sul punto d'incontro. Agorà dei nostri appuntamenti e termometro indicatore della vostra voglia di vagabondare. Allo stato attuale siete allegri, state confabulando, i miei passeggeri abituali stanno facendo gli onori di casa e amicizia con i nuovi arrivati. Mi sembra che gli ingredienti ci siano tutti per dare il via a questa gita della fantasia che, come al solito, non offrirà solo bella musica da ballare sulla pista, realizzata al centro dell'andito del mio dancing itinerante, ma anche rilassanti panorami dei quali godrete durante il percorso. Le hostess di bordo Patrizia e Daniela esaudiranno le vostre curiosità sui luoghi che incontreremo, la copilota Roberta controllerà che la tabella di marcia sia rispettata e da remoto il tecnico di produzione Toto seguirà la nostra posizione via satellite. Un bel impiegare questa fetta di spazio-tempo con ameni paesaggi e ritmate sonorità che ho scelto per voi e, a proposito, come diceva lo scrittore poeta austriaco Hugo von Hofmannsthal, mentre la pittura trasforma lo spazio in tempo, la musica trasforma il tempo in spazio. Quindi partiamo con Mr. Holly. Sono l'autista Kiko Leka e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

interverrò per farvi conoscere artisti e band che proporrò con notizie e curiosità che gli riguardano. Quindi vi dico che dietro Mr. Ali c'è il duo di Chicago composto dai DJ e produttori Jeremy Calliston e Vic Lavender. Quest'ultimo gestisce l'etichetta Sophisticado Recordings. Valore aggiunto per il Midnight Interlude, col quale abbiamo sviluppato i primi chilometri, è stata la cantante Carla Flatter. Salto in avanti con Tension, ancora ben saliti sulla disco corriera guidata da Kiko Lecca.

William Gebert, in arte Tension, si è interessato a quasi ogni genere musicale. Definisce le sue radici dell'hip hop e del metal, ma è sempre stato affascinato dai suoni elettronici di Kraftwerk, Carl Craig, Jeff Mills, eccetera, eccetera. Ispirato da questi artisti, la sua passione per la musica si è completata iniziando a mixare in club e feste private. Nel caso del A Place Called Heaven, ben rimanipolato da Joey Negro, si è unito a Michael Paternostro, artista e musicista poliedrico, noto principalmente negli ambienti di Broadway come attore, ballerino, pianista, compositore, e al DJ, produttore e remixer newyorkese Lenny Fontana, sempre alla ricerca di nuove tendenze nella musica dance. Bellissimo connubio di menti e professionalità. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi gli Shalamar. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Trance è il bel branetozzo del gruppo statunitense Shalamar, attivo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, creato dai produttori Dick Griffey e Don Cornelius, pubblicato dalla Solar a gennaio dell'82. La Z Generation non lo conosce, ma noi maturi, che da giovani ci siamo cibati di American Style, siamo restati affascinati da Don Cornelius, che fu uno dei più seguiti conduttori televisivi, produttore conosciuto soprattutto perché creatore del varietà musicale Soul Train, da lui presentato dal 71 al 93. Spazio ad Olita Adams. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

La statunitense Olita Adams, cantante e pianista di soul e jazz, cresciuta a Yakima, ha trascorso gli anni della sua formazione religiosa cantando gospel nel coro della chiesa, suonando il pianoforte e dirigendo cori prima dell'adolescenza. Dopo aver rifiutato una borsa di studio per studiare l'opera in un'università luterana, decise di tentare la carriera musicale, ma fu respinta dai dirigenti discografici che all'epoca prediligevano la musica disco. Senza perdersi d'animo, si trasferì a Kansas City, dove fu scoperta dai Tears for Fears, che la reclutarono per il loro album dell'89. Woman in Chains, con la voce di Olita, raggiunse la top 40 in 10 paesi, fra cui Regno Unito e Stati Uniti. Oggi me l'avete apprezzata con I Can Live a Day Without You. Care e cari, gli UK Players ci accompagneranno durante la prima delle due soste più amate da voi passeggeri, quella del caffè. Il vostro autista Chico Leca vi augura di gustarlo in pieno relax.

So Good to Be Alive del quintetto UK Players ha fatto da tappeto sonoro mentre sorseggiavamo il caffettino offertoci da Barbara, nostra banconiera di riferimento, che benediciamo per averci dato la giusta sferzata d'energia. Con Bricola, fra pochissimo il guidatore Chico Lecca affronterà un nuovo tratto di strada dopo il chiassoso colpo di clacson che vi attirerà a bordo con Fonda Ray e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Abbiamo ripreso il cammino, come anticipato, con Touch Me All Night Long, brano scritto da Patrick Adams e Greg Carmichael e registrato originariamente dagli statunitensi Wish insieme alla cantante Fonda Rae nell'84. Malgrado ottenne un tiepido successo, un pizzico di rivincita lo ebbe l'anno successivo quando fu inserito nella colonna sonora del film Nightmare 2, La Rivincita. Facciamo un passetto indietro fino all'80 con Ndugu and the Chocolate Drink Company. State bighellonando sul disco bass condotto dal sottoscritto che si scrive Kikoleka, ma si legge Gran Bella Dance.

il batterista, percussionista, cantautore e produttore statunitense di soul, funk e jazz, Leon Doug Shankler, era molto richiesto e ha lavorato con numerosi artisti come George Duke, Patrick Rushen, The Crusaders, Frank Sinatra, Lionel Richie, solo per citarne alcuni. Membro dei Santana dal 74 al 78, probabilmente raggiunse il pubblico più vasto con la sua performance alla batteria in Billie Jean di Michael Jackson. In questo Give Your Love ha coordinato il suo gruppo da studio, The Chocolate Jane Company, coi quali pubblicò due album alla fine degli anni 70. L'abbiamo perso nel 2018. Passo ceduto a Rick Astley. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

In una recensione pubblicata da Snow Sheets, Lola Borg ha definito My Arms Keep Missing You dell'87 davvero splendido, aggiungendo che Rick Astley con questo brano si mise in modalità ballo shuffle lento, aprendo un nuovo filone della sua carriera. Vi ricordo le emittenti che permettono di ascoltare in ogni zona del globo voi siate, le nostre scorribande musicali, perciò saluto Mare Italia a Toronto, Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rimodulano in FM nei loro dipartimenti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso, Block and Crown! Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Leca. Bad girl.

Ennesima rielaborazione della Bad Girl di Madonna, questa volta da parte di questi pionieri dell'house rispondenti al nome di Block & Crown, che in questa occasione hanno dato la possibilità alla cantante Linda Petris d'avere i riflettori del mondo puntati su di lei. Generosi loro, bravissima lei. Spazio a Fritz Kalkbrenner. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kikoleka.

non ho mai proposto niente del berlinese Fritz Kalkbrenner, quindi ve lo voglio presentare. Amante della scena elettronica, è entrato nella storia con Sky and Sand, l'iconico brano di Berlin Calling, diventato un inno generazionale. Con la sua voce sole e malinconica, che fonde ritmi di house, ha consolidato la sua carriera solista e il suo status di artista elettronico di fama mondiale, e la sua carriera è in continua espansione. Me l'avete ben gradito con Back Home. Monelle e Sbarazzini, i Jesse Funk, ci faranno compagnia durante la rapida fermata che faremo in quello spiazzo panoramico che vedete alla vostra destra. Scendete e approfittatene per immortalarvi con selfie e foto di gruppo a souvenir della bella giornata trascorsa insieme. L'autista Chicoleca vi attende rannicchiato sul posto di guida.

I'm Not Alone, il bel motivo vocalizzato dall'affascinante Jenny Lynn Smith, nata e cresciuta nella splendida campagna del Devon sulla penisola della Cornovaglia in Inghilterra. Appassionata alla musica grazie a suo padre che scriveva canzoni per lei, arrivò al successo vincendo un concorso per talenti della BBC e da lì in poi una costante evoluzione. I critici definiscono la sua voce oro liquido e quindi unica a tutti gli effetti. Amoruchui, il guidatore Kikoleka fra un baleno, riprenderà il viaggio musical turistico con Eddie Drennan and BB Unlimited e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

La BB Unlimited è la disco band capitanata dal musicista, cantautore, produttore discografico e arrangiatore statunitense Eddie Allen Drennon, la cui gamma di generi musicali include R&B, pop, disco, latino, salsa, jazz, funk e charanga. In sostanza, esclusa la musica sarda, tutta. Let's Do The Reading Hustle del 75 è il suo brano di maggiore successo, ma altri sono stati campionati da musicisti più contemporanei come Grandmaster Flash e Shaggy. Oh, il cammino musicale è stato ripreso e stiamo viaggiando ad un'ottimale velocità di crociera, e adesso eccovi le Girl of the Internet. Ben risaliti sulla discoteca itinerante del vostro Chicco Leyca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

of the Internet hanno scalato rapidamente le classifiche della musica elettronica sin dal loro debutto con When You Go, pubblicato nel 2017. Conosciute per la loro eclettica musica house con influenze disco sia in console che in studio, hanno ricevuto il supporto di DJ del calibro di Pete Tong, The Blessed Madonna, Jamie XX e Alex Bowman. Oggi me le avete ben ballate con Never Ever Ever, registrata a cavallo tra il 2024 e il 2025, magistralmente vocalizzata dalla cantante Shiv, alias di Shoba McGreen. È la volta di Joker's I Hide. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Gruppo proveniente dall'Oklahoma, i Jokers Eye Child sono stati un collettivo soul funk formato da 9 elementi. Nonostante la limitata discografia dovuta a brani considerati rarità perché le registrazioni originali erano state a lungo considerate perdute, grazie al ritrovamento di vecchi nastri televisivi c'è stata la possibilità di pubblicare brani inediti come Love Vibration che mi avete appena ballato e Starlight che vi proporrò prossimamente. Testimone ceduto a Keith Patrick. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Two of Us è l'interessante brano di Mariner and Domingo, duo statunitense che vanta una lunga storia nella musica elettronica, che si fonde con il progetto Jelly for the Babies, che dal 2004 unisce sonorità house morbide e mistiche con parti armoniche ispirate alla trance. Bravissimi! Attraenti viaggiatrici e diletti girovaghi del mio dancing torpedone, gli Shack Attack ci faranno da tappeto sonoro durante la seconda pausa più adorata da voi, quella dell'aperitivo allacciata al Romantic Moment, nella quale avrete l'occasione di ballare faccia a faccia, core a core, il loro intenso motivo. Pertanto, buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Leca.

Quanto amo gli inglesi Shark Attack, gruppo jazz funk in attività dall'80, è tuttora presente e popolare in tutto il mondo, merito dei molti piazzamenti raggiunti in classifica. Grazie alla loro Blue, che ha fatto da Fil Rouge durante il Drink Moment and Relax Time, si è creata fra voi piccioncini una complicità non indifferente e ne ho piacere. Complimenti però anche al barman Gualtiero, gestore della Public House che ci ha accolti, per le sue golosità dolci e salate, annaffiate da bevande alcoliche e non. Bighelloni del mio disco bass, il pilota Chico Lecca riprenderà il viaggio dopo il fragoroso suon di trombe con le Jones Girls. A fra poi.

Come promesso, ho ripreso possesso della carreggiata con le sorelle Jones Girls, trio R&B americano composto da Brenda, Shirley e Valerie Jones, originarie di Detroit nel Michigan. La loro carriera fu costellata da grandi collaborazioni come quelle per Lou Rawls, Teddy Pendergrass, Aretha Franklin, le Pamplemousse e Diana Ross. Li abbiamo ospitate con Nights Over Egypt, che vi siete subito fiondati a ballare sulla pista della mia discoteca itinerante. Con la stessa energia ballatevi anche i Second Image. Ben risaliti sull'autobus discoteca dal vostro Kiko Leica, sempre un po'

funk soul attivo tra l'inizio e la metà degli anni 80, in pieno stile boogie, jazz, funk, e mi avete ben gradito questa star dell'82. Catapultiamoci nel recente con Selena Feuder. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Vi presento Selena Fader, DJ, produttrice, cantante e cantautrice parigina, ormai affermata stella brillante della scena musicale francese. Nota per i suoi set contagiosi e pieni d'energia, con la sua selezione variegata e le sue melodie vocali accattivanti, la sua musica sta avendo un enorme impatto sia nei club che nelle radio con il supporto di artisti del calibro di Ariel Free, T. Sacha e Joseph Capriati. La sua carriera continua a crescere nella scena dance con una serie di appuntamenti in club e festival di alto profilo. È tempo di Queen, state vagando sul disco bus più casinista del pianeta terracqueo guidato da Kiko Leka e siete sempre in Magical Mystery Tour.

ennesima versione di Show Must Go On, questa volta da parte del remixer Alex Chic. Stiamo attraversando il lungo rettilineo che ci condurrà fino alla stazione centrale, ma c'è ancora il tempo per due brani tozzi. Il primo è di Serge Funk. State viaggiando sulla Dancing Corriera con un Chico Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Sergio Sturari è il vero nome del musicista, compositore, produttore e DJ italiano, originario di Ancona, Sergio Funk. Riconosciuto come una fan prodigio della musica disco house moderna, si è costruito una reputazione per la creazione di brani perfetti per la pista da ballo che fondono campionamenti in stile classico con una produzione moderna e raffinata. E ce l'ha dimostrato pienamente con questa You Threw It Me Right. Ed eccolo qua il secondo ed ultimo brano che vi ho promesso. Preparatevi per l'arrivo.

0: Ormai è diventata mia consuetudine, da voi ben apprezzata, quella di concludere la gita con un grande classico, e così è stato anche stavolta con la mitica Cullen Gang e la loro storica If You Feel Like Dancing, annata 79, con cui siamo arrivati al capolinea. Ringrazio per il sostegno alla realizzazione di questo progetto le due guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto. Per rimanere collegati con noi anche a Corriere in Garage basta individuare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e, una volta memorizzata, messaggiarci. In partenza dissi: mentre la pittura trasforma lo spazio in tempo, la musica trasforma il tempo in spazio. In conclusione, rubo un pensiero di Bertolt Ubach che diceva: la musica lava via dall'anima la polvere della vita quotidiana. Vi aspetto già d'ora per il prossimo Magical Mystery Tour. Questo finisce adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Mixing for you by Pierpaolo Pagliero.

0: Queste erano le scelte musicali del DJ Pierpaolo Pagliero. Alle prossime!
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Al galoppo, ladies and gentlemen, saluti da Max Martinelli, siete pronti? Salite sul cavallo della Exclusive Dance Chart, pronti a galoppare tra le 15 tracce dance più forti del momento? Eccolo il mondo della Exclusive, Paolo Mariani e Isabi DJ, operativi al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Incredibile, neanche il tempo di entrare che già ci saluta, parto al Disco Machine con Disco Sherry, Show Bell.

0: Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Fantastico il podio di 7 giorni fa, la exclusive number 3 per la coppia Bob Sinclair-Kish, I Can Wait. Madonna e Sabrina Carpenter erano in seconda. La song è Bring Me Your Love. Yolanda Gini volanti degli Another viaggiò

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ma andiamo a riscaldare subito l'atmosfera di questa nuova puntata della Exclusive Dance Chart giugno 2026. Numero 15, una song supportata dai migliori DJ internazionali. Eccola, la nuova opera dei Camel Fat e Josh Gigante. In featuring c'è la cantante Kuda. Questa è semplicemente So Good. New entry, Exclusive Dance Chart.

Cioè, ribadisce chiaramente che una donna si veste bene e si trucca per se stessa e non per compiacere agli uomini. Ma sarà mai vero? Sorry, Poppy? Topic e Becky G, sentite come suonano alla Exclusive Dance Chart.

Da un pezzo all'altro si viaggia in chart exclusive dance chart. Numero 13, ecco un bel cocktail dance groove afro latin house guidato da bassi profondi di Ugel con l'intramontabile voce di Ultranate e il tocco fresco di Imael Angel. Agitare bene, alzare il volume e godersi Moving to the Sun. Numero 13.

Back to back alla Exclusive Dance Chart, due in sequenza e senza intermittenza. Spazio subito alla numero 12. E la nuova creazione di Shakira e Burna Boy hanno creato un inno vibrante che celebra l'unità globale e la passione per il calcio. Canzone ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026, Dai Dai. E in undicesima, attenzione, guadagnano 4 posizioni gli Hotel St. George e You Dan Dan. Divertente e giocosa, Exclusive Dance Chart, con noi l'estate è meravigliosa.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

apriamo la session Dischi Caldi numero 10, un'esplosione di energia che fonde il groove travolgente del funk, le atmosfere scintillanti della disco music e la freschezza del dance pop contemporaneo. Come da tradizione gabbaniana, tra ritmo e ironia si nasconde uno sguardo lucido sulla società di oggi. Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 10, alla Exclusive Dance Chart.

Number 9, siamo arrivati così a un'altra posizione col segno più in classifica. Ramon Ramonito e Raf Marchesini in Los Niños del Barrio, un viaggio sonoro che attraversa i quartieri dell'America Latina, strade piene di vita, sorrisi autentici e bambini che trovano la felicità nelle cose più semplici. Ecco per voi Los Niños del Barrio, numero 9.

passo anche dalla pausa, ma prima passiamo dalla numero 8 con un caloroso tributo alle sonorità house dei primi anni 2000. E qui c'è ritmo, funky, groove, marcatamente estivo. Il prodotto è firmato da Jonas Blue. La hit è Girl Number 8.

0: Le curve pericolose in questa prima parte alla Exclusive protagonisti Camel Fat, Topic, Becky G, Ugel, Shakira, Hotel St. George, Francesco Gabbani, Ramon Ramonito, Karim Razak. È tempo di fare un jump to the past, un piccolo salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Indietro nel tempo di 49 anni con i KC and the Sunshine Band, un gruppo musicale statunitense tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music. Eccoli in I'm Your Boogeyman.

0: A questo punto facciamo un piccolo pit stop e ritorniamo sgommando per la seconda parte della Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000, da Villa

per il Buzz in the Box il bravissimo DJ Umberto Balzanelli ci ha messo dentro una bella versione Afro Tool di AIE del DJ sudafricano Casango e del DJ producer italo-spagnolo Alejandro, la versione di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle.

Canzone numero 7. Eccolo il nuovo brano di Molly Molella insieme ai Boosty Kids. Il messaggio è chiaro, riflette sulla crescita personale con un ritornello orecchiabile. Hand It Goes Like, la nuova di Molly Molella.

Sta per Bibi Rexha e Faithless. New Religion è una lettera d'amore alla musica, la pista da ballo vista come luogo di salvezza e rinascita. E per la numero 5 spazio a Mr. Bob Sinclair. I Can Wait era dei New Shoots. Back to back, uno dietro l'altro.

Max Martinelli, on the mic, number 4. Ci avviciniamo così all'Olimpo, ma di scena in quarta ci imbattiamo in una bellezza inaudita, intramontabile. Una è quella della sempre arzilla Madonna e l'altra è quella di Sabrina Carpenter. Bring Your Love farà parte del prossimo album con

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style. Bring it up.

numero 2, Exclusive Dance Chart, la voglia estrema di non far finire mai una serata quando suonano loro, quando ci sono i Medusa e anche la featuring di Every Chamomile. Tutto racchiuso in un pezzo, le emozioni, la voglia di stare lì e ballare tutta la notte e mai farla finire. Don't wanna go home. Sono i Medusa, in seconda,

Tanta bella dance tutta nuova, la Exclusive Dance Chart in questa seconda parte con Molella, i Busty Kids, Bibi Rexha, Bo Sinclair, Madonna, Sabrina Carpenter, gli Another, i Medusa. Dai che andiamo, svegliamo la numero 1. Number 1.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Sintonizzate le radio, le app, Alexa, tutti i device. Ci sono le 15 tracce italiane più consumate della settimana. On the mic ci sono io, Max

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei più belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.